0: grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di...

0: nostra scelta.
1: Scott. A settembre Renault Clio Full Hybrid Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività. Allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Peter Pan all'800 651 651. Get the fuck, shut the-

Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

now a freak. Oh, what a joy. Just come on down to 54. Find a spot.

0: puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di...

0: il suono di
1: Nico. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti esco.
3: Radio Peter Pan,
4: non c'è altra scelta.
1: Peter Pan
4: Squat.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

Summer. Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: grazie ad Hubbit FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: il suono di Bruce Blame.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
2: What?
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blame.

0: Via Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Forever Fun, Forever Summer.
2: Pleasure Night,
3: Pleasure Night,
2: Pleasure Night.
3: La notte mixata dai DJ di Peter Pan.
2: Peter Pan.
3: Ora su Pleasure Night il suono di
2: Ricky Ghidoni.

0: grazie, grazie.
1: Quando in Parlamento è arrivata la proposta di chiudere le discoteche alle 3, ho detto devo fare una controproposta. Le discoteche devono chiudere alle 7 del mattino. Ma mi sono sbagliato. In realtà devono chiudere alle 8 del mattino. Le discoteche devono chiudere quando è andato via l'ultimo. Quando uno ha detto sono stanco, chiudano. Nessuno deve dire porta chiusa. La notte deve essere aperta fino a tutto il giorno. Una notte senza fine. Una notte senza fine. Vedere davanti a una discoteca il ministro che dice alle 3 è chiuso, vaffanculo!

ognuno deve essere libero di vivere come vuole, allora che vuole, amando quando vuole. Questa è la bellezza di fare quello che uno vuole, nient'altro. Dice, ma facciamo smettere di bere alle 2. No, smettere di bere alle 7:15. Ma mi sono sbagliato, meglio alle 8:15. Questa è stata la mia proposta, mi pare che fosse democraticamente l'unica.

0: era il suono di Ricky Ghidoni.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Pleasure Night.
6: Pleasure Night.
5: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan.
6: Peter Pan.
5: Ora su Pleasure Night il suono di
0: Ricky Ghidoni.

0: Jackpot.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
2: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
4: Questa sera dalle 20 per la Notte Bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza. Questa sera, Piazza dei Signori, Vicenza.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Forever Fun, Forever Summer.

0: detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF. Un solo spray.
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Patriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
11: Montebellune in rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domani dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in rosa, domani dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.

0: Tirreno Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilest Financial Services, info e condizioni in sede.
1: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
2: Lo conosco, è sediarreda.com.
4: Certo, ma Sedi Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
5: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
6: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
7: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività, fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 650.

0: Forever Young viaggia sempre con te.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli in negozio, tra le tag 0%. 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: fine settimana con Radio Peter Pan,
1: con la Dallan.
2: Lo sapevo che l'avresti detto. Salutiamo la nostra Dallan, con cui abbiamo passato una meravigliosa serata. Fede, quanto sei sveglio da 1 a 10?
1: Allora, io sto benissimo, ma ieri, per chi non lo sapesse, quasi tutta la crew di Radio Peter Pan, appunto,
2: sì,
1: è andata all'Aira Castelfranco. Sarà difficilissimo.
2: Sarà impegnativo.
1: Raccontalo tu, vai, che sei giovane, dai.
2: Allora, prima cena con tutti, per
1: tutti
2: me.
1: I colleghi, certo.
2: Per
1: per te la prima, è vero.
2: Ci siamo divertiti tantissimo. Prima abbiamo fatto la cena tra di noi e poi in console Marco Bax e Lady Helen ci hanno fatto scatenare.
1: Mamma
2: quindi Fede
1: mia.
2: Per la prima volta io e te a ballare insieme.
1: Che bella serata, ma soprattutto eravamo tutti un po' alticci.
2: Leggermente.
1: Tutti tranne Giochi ha guidato, è stato bravissimo. Io c'ho un audio inedito di quello che mi continuava a dire Alice ieri, che era ubriaca la prima volta e continuava a vedere me che facevo quei passi un po' sensuali. Sentite qua.
3: Ti prego, mettimi la lingua in bocca, ti prego.
1: No, Alice, no.
3: Per favore,
1: no.
3: Mettimi la lingua in bocca.
1: No,
3: stai calma,
1: non te la metto in quel modo.
2: No, non ce la facevo più, non resistivo più. Comunque, la cosa più bella dei tuoi passi di ieri sera non erano i tuoi passi, ma era la faccia di Joe dietro che ti guardava con gli occhi sbarrati nella sua testa. Pensava, ma cosa ho fatto di male per vedere questa cosa?
1: Avevamo promesso a Giovanni, io ed Edo, che saremmo tornati alle 11.
2: Ciao, 11. Avevate appena iniziato a bere.
1: Vabbè, buongiorno a tutti. È sabato, sono le 7:15. Facciamo una cosa, tra poco ve lo gridiamo. Prima però senti qua.
0: Attenzione.
1: E allora fai una cosa, alza il volume della radio, tira fuori il telefono 393-7366-240. Noi ti diamo un nuovo disco molto figo. Tu invece?
2: Dai!

0: Whisper qui su Radio Peter Pan. Che è successo? Ieri abbiamo fatto un po' di festa con tutti i colleghi, quasi tutti.
1: Abbiamo bevuto, lo possiamo dire?
0: Vuoi dirlo, tu dillo. Io non ho bevuto, ero sobrissimo e sono andato a letto alle 11 per rispettare il mio orario di lavoro.
1: Bravo. Il mio collega è il più responsabile di questo mondo.
0: Però ci hanno visto,
1: Ma infatti.
0: Aia.
2: Bella raga! Sì, l'ho viste le storie, l'ho viste. Io invece sto andando al mare a prendere la moto. Ci vediamo stasera.
0: Ci vediamo stasera.
1: Stasera dove?
0: Ma dove? Tu vuoi venire a fare festa con noi? Guarda che non ci abbiamo più le forze, Io almeno non c'ho più l'età. Non lo
1: Quanti
0: so.
1: Anni hai, Fede? Dai, diciamolo.
0: 49.
1: Ah, ecco, allora sì.
0: Sulla pelle 160. Però vabbè, dai. Senti qua Giovannino com'è carico stamattina, vai.
3: Dai che sabato! Mamma mia, come sbaci, Fede.
0: Io.
3: Buongiorno Alice.
1: Buongiorno.
3: Ma secondo me il video della lingua in bocca, Fede, non era Alice, non era Alice.
1: Giovannino ci ha visto
3: ragazzi, Federico.
0: Aiaiaia, dici che ci fa male. No, noi siamo attenti, soprattutto, ma adesso scherzando e ridendo, siamo responsabili.
1: Certo.
0: Mandiamo il messaggio giusto.
1: Ovvio.
0: Se noi ci mettiamo in macchina,
1: ovvio,
0: non beviamo. Alice invece lo fa. Alice guida sempre ubriaca. Io voglio dirlo alla mamma che comunque collabora con personalità importanti. Tua figlia è un alcolista.
1: No, Fede. Diciamo le cose come stanno.
0: Non lo so, non
1: se
0: posso.
1: Se alzo un po' il gomito, non mi faccio portare a casa, dai.
0: Dici?
1: Certo.
0: Vabbè, questo lo dici te. Con chi sei tornata?
1: Con Aurora.
0: Quella di Social Media Manager.
1: Proprio lei.
0: Proprio buona.

0: dire che figuraccia, guarda.
1: No, sì, hai fatto una figuraccia, però te lo devo dire io che c'hai la cerniera sbottonata dei pantaloni, Fede.
0: Non l'ho fatta apposta, poi i nostri ascoltatori pensano male.
1: Infatti, però l'hai detto tu, Fede. Alle 7:28, contro ogni aspettativa, abbiamo già iniziato a parlare di sesso. Cioè, non ancora proprio.
0: Facciamo le cose un po' così, capito?
1: Sentiamo
0: il nostro ascoltatore che ci ha detto che pensa che facciamo cose, capito? Un po' losche. Senti un po'.
2: Buongiorno Peter Pan, buongiorno a tutti. Per me è un sabato happy perché sono in ferie da oggi. E poi una domanda, ma non è che tra voi due nasce qualcosa? Ciao.
1: Cosa potrebbe nascere tra noi due?
0: Quello che vuoi, Alice.
1: Un muro? Potrebbe nascere, lo costruiamo.
0: Vogliamo mettere un muro per. Intanto mi tiro su la patta. Oh, fatto. Aia! Mi è rimasto in mezzo il batacchio. Aia. Però non sono io quello che sta male, c'è chi sta molto peggio di noi, perché alle 7:15 andare a scuola e sentire la lezione di filosofia, che due palline, mamma mia.
3: Dai che sabato si va a scuola, prima ora filosofia.
1: Aia.
0: Come fa a dirlo ridendo, scherzando,
1: così
0: felice.
1: Tanto carica.
0: Mamma mia.
1: E abbiamo chiesto che filosofo sta studiando.
0: Ci Fede,
1: sta studiando Socrate.
0: Socrate, il mio filosofo preferito.
1: Immaginavo. Dici qualcosa su Socrate.
0: No, ricordo che comunque per Socrate il dialogo era molto importante. Lui faceva un sacco di eventi live, come Radio Peter Pan, capito? Faceva il 90-210 avanti Cristo, Socrate. Molto bravo.
1: Me lo immagino. Come te lo immagini Socrate che fa il 90-210?
0: Non lo so, tipo Marco Baxo con la magliettina attillata, il pantaloncino fighetto col pacco in bella vista, capito? Non so perché me lo immagino così. Dai, 393 73 66 240.

0: oggi sono andato a lavoro solo per ascoltarti.
1: Ma come?
0: Solo per te.
2: Meno male.
0: Ma perché c'è Fassina la mattina?
1: Ma come?
0: Io sono un po' geloso.
1: Noi comunque parlavamo di noi che abbiamo fatto la serata.
2: Ma anche lui ma ha anche fatto lui una bella serata.
1: Allora facciamo una cosa al volo, ci ripresentiamo. Buongiorno Alice Serini.
2: Buongiorno Fede.
1: Buongiorno anche a lui, al nostro ascoltatore. E buongiorno a tutti al 393-7366-240 che ci fate svegli stamattina, che sono le 7.30, al grido di
3: dai che è sabato!
4: Happy ending! Peter Pan!
5: Tiff pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Tiff! Un solo spray! Tiff! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Tiff Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsociff.it.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: E permesso?
8: Prego!
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: E gliel'ho consigliato io!
8: No! Il manutentore! È anche carino, sa?
10: Pure!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
19: Di più.
18: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: Entro solo per una cosa.
11: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
8: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
0: A settembre Renault Clio Full Hybrid Tech, tu a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.600 105 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
17: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
19: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
17: Cosa?
20: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
21: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
20: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
21: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
22: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
23: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
24: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
25: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ci hanno chiamato Alice Fassina a me e Muva a te.
1: Vabbè, più o meno, io Alice ci sono.
0: No, il contrario. Io sono Alice Fassina e tu eri Muva. È quello il problema.
1: Però Alice Fassina ha una cosa.
0: Sì.
1: Che tu non hai, Fede.
0: Cosa?
1: I capelli lunghi biondi.
0: Ah, io pensavo alla patonga.
1: Anche quella.
0: Allora, di nuovo buongiorno, siamo Fede e Alice, quella piccolina, Alicetta, la possiamo chiamare così. Il ragazzo si era sbagliato e ha detto, vabbè, ieri sera, raga, mi sono devastato e non sono mai andato a lavorare il sabato, quindi è un po' confuso. Però c'è un'ascoltatrice che al 393-73-66-240 dice, io sono astemia e essere astemia c'ha dei vantaggi.
1: Sentiamo.
2: Il bello di essere astemi, sai qual è? Che quando tu sei a casa, che dormi, magari è notte fonda e hai amici che si bevono anche l'intera fabbrica del vino,
1: facciamo gli amici,
2: ti chiamano e ti dicono, uè Pam, ci vieni a prendere perché non siamo più in piedi.
0: Qual è la cosa
2: e
0: bella?
2: E poi il giorno dopo, magari la settimana prima, ti dicono, essere astemi è da sfigati, però la prossima volta gli darò il palo. Oh.
0: Però non capisco qual è la cosa bella di essere svegliati dagli amici alle 3 di notte e mi vieni a prendere.
1: Nessuna, infatti è meglio non essere astemi, dai.
0: Io non volevo essere malizioso, pensavo la cosa bella di essere astemi che mi chiamano gli amici alle 3 di notte e mi dicono, capito, no, sono un po' euforici. No, pensavo.
1: Ma tu pensi sempre però cose del genere, Fede.
0: No, perché non trovo bello che qualcuno mi chiami mentre dormo solo per mi vieni a prendere, almeno una

0: Die With A Smile, Discoke, Bootleg, qui su Radio Peter Pan. Peter Pan, scusa.
1: Fede, ci siamo.
0: Ho fatto la festa brava ieri. Io ce la faccio più. Ho fatto un 24 ore Le Mans a Roma, in cui arrivi, vai a pranzo con i parenti di corsa, poi la partita con gli amici, poi il fantacalcio, poi la mattina alle analisi.
1: Il fantacalcio, però hai trovato il posto per il fantacalcio, non l'hai mica saltato.
0: Per le cose importanti trovo sempre tempo. Ecco. Quando tu mi mandi messaggi e non ti rispondo, non rientri nelle cose importanti.
1: Non mi risponde mai.
0: Allora, a proposito di cose importanti,
1: abbiamo un compleanno.
0: Sì.
1: E quindi tanti auguri, Luciano.
0: Luciano.
1: Ci ha scritto tua figlia Stefana per farti gli auguri e quindi ringrazia anche lei. Tanti auguri.
0: Tanti auguri, Luciano. Ti racconto una barzelletta.
1: Sentiamo.
0: Allora, vanno a una partita di calcio.
1: Sì.
0: Allora, a un certo punto sentono questo tizio che parla un po' strano, che fa: arbitro, fischia lu fallo. E una da sopra gli dice: ma scusa, ma come parli? Si dice il fallo. Ah, ok. Due minuti dopo, calcio di rigore: arbitro, lu rigore. Quello dice: scusa, ma come parli? Si dice il rigore. Vabbè. Dopo due minuti fa la stessa cosa. A un certo punto gli fa: scusa, ma tu che parli così strano? Ma come ti chiami? Il Ciano. Il Ciano. E che nome è il Ciano? E sì, ti dico Luciano, te ingazzi.
1: Bravo, Fede. Bravo. Grazie, l'abbiamo detta, sei stato bravo, bella battuta.

0: Ciao Alicetta, buongiorno. Ciao. Se vuoi innamorarti di me, io faccio battute anche più belle di quelle di Fede. Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Allora, fai una cosa, visto che dici che le fai più belle delle mie, faccene sentire una.
2: Le aspettiamo molto volentieri.
1: Invece, per il discorso dell'alcol, c'era lui che diceva, se, giustamente, la nostra ascoltatrice diceva: ma se tu mi chiami alle 3 di notte, io sono astemia, è bello perché ti vengo a prendere. Ma col cavolo, devi almeno fare.
2: Dillo, la botta.
1: La botta, eh.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Io comunque confermo con Fede. Se mi chiami alle 3 di notte solo per venirti a prendere, non va bene. Almeno una botta ci vuole. Vai, tanto botta. Più con quello che costa il gasolio e la benzina adesso.
1: E voi, cari amici ascoltatori, alle 3 di notte.
2: Chi chiamate?
1: Chi chiamate quando siete ubriachi? Il vostro genitore per farvi venire a prendere o la vostra ex per darle una botta?
2: Comunque dovremmo essere un pochino più romantici, non è una botta,
1: c'è
2: per
1: ragione.
2: Fare l'amore, dai, Fede.
1: Da ubriaco può fare l'amore.
2: Più romantici.
1: 393-736-240, che volete, Alice Fassina o Alice Sarini?
2: Fede,
1: dai,
2: no,
1: votate
2: dai.
1: Per favore, perché non ce la faccio più. Mandate un messaggino, un WhatsApp, un SMS, un messaggio su Facebook, Instagram, quello che volete, vi aspettiamo.
4: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
5: Shock? Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
6: Di più.
5: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99€, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49€.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
11: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
12: Questa sera dalle 20 per la Notte Bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza. Questa sera Piazza dei Signori, Vicenza.
13: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
14: On Radio Peter Pan.
15: Ogni lunedì alle 21, il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
16: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
14: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
19: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Gesù si batte, è troppo forte.
1: Peter Pan Clock.
2: Sono le 8 da 2 minuti.
1: Peter Pan Clock.
3: Breaking news.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. Addio a Sandro Mazzola, mito intramontabile dell'Inter e della Nazionale. Aveva 83 anni. Nel corso della sua carriera, tutta in nera azzurro, vinse 4 scudetti, 2 Champions e 2 Coppe Intercontinentali. E una volta lasciato il campo, fu artefice di storici colpi di mercato per il club. Gli Stati Uniti avranno per sempre il pieno controllo sulla sicurezza della Groenlandia e senza alcun costo per noi. Così Trump, che annuncia l'intesa sull'Artico con Copenaghen e Nuuk. La premier danese Frederiksen conferma ma chiarisce: l'accordo tutela la nostra sovranità. Offensiva di Trump contro la libertà di stampa bandite dalla Casa Bianca, le TV CNN, MS Now e il sito Politico. Da loro solo fake news, dice il presidente, che promette nuovi stop. Nel mirino New York Times e Washington Post. Attacco illegittimo, accusa la CNN. Nello stretto di Bab el Mandeb, la fregata Carlo Bergamini scorta un mercantile italiano verso nord. La nave è attiva nella missione Aspides, al momento garantita quasi solo da Italia e Grecia. Crosetto scrive all'alta rappresentante Callas: rafforzare il dispositivo, partecipino anche le altre marine dell'Unione. Serie A, l'anticipo Monza-Sassuolo finisce 2-1. Oggi alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino e alle 20:45 Venezia-Lazio. Ma l'attenzione è tutta sul big match di giornata alle 18 all'Olimpico tra le capolista Roma e Inter. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: In my mind.
11: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
12: Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief! Un solo spray! Chief!
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
17: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non c'è.

0: ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
1: Davvero?
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Fede. Basta.
1: Cosa?
0: Siamo in onda, la doccia.
1: Aspetta.
0: No.
1: L'ascella.
0: C'è la finestra aperta, ti vedono tutti nudo.
1: Ho capito, mi sto facendo una doccia. Devo chiudere l'acqua.
0: Chiudi.
1: Ho capito,
0: chiudi.
1: Però non ho fatto in tempo a fare la...
0: Allora, hai fatto bene.

0: perché puzzare un pochettino.
1: Ma cosa dici?
0: Però comunque in studio la doccia no.
1: Aspetta, mi devo un attimo sciacquare.
0: No, non vi dico cosa si sta sciacquando, non ve lo voglio dire.
1: Ah, adesso, aspetta, chiudo, ok. Ah, seconda ora.
0: Meglio?
1: Sì, molto meglio.
0: Meno
1: molto
0: male.
1: Meglio. E tutto a posto?
0: Tutto bene.
1: Senti.
0: Dopo averti visto in doccia, ancora meglio.
1: Non lo dire, no. Allora, seconda ora dell'Happy Ending. Fai una cosa, tu fai le presentazioni, io mi asciugo un attimo i capelli.
0: Cosa? Ah, i capelli, belli. Ah. Allora, seconda ora dell'Happy Ending, parte 1 con Alice e Fede. La cosa bella di Fede è che Fede è pelato, ma si sta asciugando i capelli.
2: La barba.
0: In questo momento. Ah, la barba.
2: Mi fai un favore, non ci arrivo. Mi spengi il fono. Grazie.
0: Sì,
2: vai.
0: Basta.
1: Oh, sono tornato. Bello.
0: Hai fatto tutto lo studio caldo adesso.
1: Hai visto? Allora, fai una cosa. Mettiamo un nuovo disco molto figo, apriamo le finestre, ci beviamo il caffè e tra poco parliamo di doccia.
0: Perché?
1: Perché ci abbiamo degli studi noi.
0: Perché te la sei appena fatta,
1: senti,
0: dillo.
1: Senti però le ascelle, senti. Com'è?
0: Buono.
1: Buono, proprio buono.
3: Attenzione.

0: Unlimited qui su Radio Peter Pan. Si parla di docce, stiamo aprendo adesso il vaso di Pandora. E io ho detto che mi stavo facendo la doccia in radio,
1: in
0: Alice Serra. Ho capito, ma che faccio? Non la posso fare.
1: No, no, la puoi fare, è che non è un bello spettacolo da vedere, Fede, dai, diciamolo.
0: Ma io ho chiesto alla radio di farmi montare all'angolino dello studio, dove una volta c'era la palma di gomma, una piccola cabina doccia, così posso lavarmi quando ho voglia.
1: La prossima volta porta il costume, almeno il costume.
0: No, forse dovrei far montare la tendina, però quando ho detto mi asciuga i capelli.
1: Lì hai fatto proprio, guarda, ridere, ridere, ridere, ma c'è qualcuno che ricorda che i capelli
0: no,
1: non ci sono.
2: Buongiorno, compare, ma un casino sta facendo. Un casino sta facendo.
0: Che ho fatto?
2: Dice all'ascoltatore che non ti conoscono e che ti asciughi i capelli, invece i capelli non ne tieni, tieni quattro peli da barba.
0: Dettagli.
2: Dice che ti sta facile la doccia, invece non è vero che non te lavi da un mese.
0: C'ha ragione.
2: Ma vuoi finire o no? Ah, prendi in giro le persone. Comunque, volevo dire a tutti, che sia estate, che sia inverno, quando vi fate la doccia all'ultimo minuto mettete l'acqua fresca a palla.
1: No,
2: non vi preoccupate, da 10-15 anni voi mi direte che avevo ragione.
1: Compare, ciao, che è compare, successo?
0: Innanzitutto, compare, mettiti la cinta per favore, ci dai fastidio, così vai un po' più attento invece di dire cavolate. Però allora tecnicamente c'ha ragione.
1: Ha detto tutto giusto, a partire dai capelli e arrivare fino alla fine della doccia.
0: Stranamente ha detto tutto giusto il compare. Però la doccia fredda farebbe molto bene.
1: Infatti, ma ci sono altre accortezze comunque da tenere per fare una doccia perfetta.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Tipo che bisogna utilizzare lo shampoo?
1: No, lo shampoo sì, però Fede, se c'hai i capelli lo usi, se non ce li hai non serve. Non

0: Bad Girl, Bebe Rexha, David Guetta qui su Radio Peter Pan. Stiamo parlando di docce. Ilaria, innanzitutto te la devi fare la doccia,
1: cioè. Io?
0: No, in generale no. Dico, quali sono le regole per una buona doccia? Innanzitutto aprire l'acqua, utilizzare un sapone, un bagnoschiuma, quello che vuoi, però innanzitutto fatela la doccia.
1: Assolutamente sì.
0: Perché a quanto pare ci ha detto una nostra ascoltatrice, anzi se vuoi possiamo anche metterla in onda, ha detto che c'ha un titolare un po'
2: Io ho il mio titolare, che è anche un vecchietto, che tutte le volte che viene a lavorare si inizia a dare le salviettine profumate sotto le scelle dappertutto. Quindi cioè, gli vorrei dire, piuttosto che usare le salviette, fatti una bella doccia e fattela bene.
0: Vabbè, ho capito, magari
1: c'ha ragione, Fede, no, non ci sono scuse, ha ragione. No.
0: Allora, io sono proprio contrario alle salviette profumate, che mi sanno proprio di sporco.
1: Allora, solamente per sciacquarsi le mani, magari in una giornata impegnativa.
0: No.
1: Per le mani, secondo me, si può fare. Però per il corpo, no.
0: Però ti posso dire una cosa: quando usi le salviette profumate sulle mani, non ti rimangono appiccicose?
1: No, no, è fatta apposta. È una salvietta umidificata che, insomma, sarà acqua, sapone. Poi io, sai, sono un'esperta di salviette umidificate.
0: Ce lo puoi dire che c'ha lo sponsor delle salviette umidificate, Alice?
1: Non ce l'ho ancora, però sai che mi piacerebbe. Perché alla fine un pacchetto a settimana mi va.
0: Ah,
1: le salviette, capito?
0: Penso di non averle mai comprate in vita mia. Vabbè, quanto deve durare una doccia? Dai, cominciamo a fare un po' di dettagli.
1: Allora, intanto tra i 5 e i 10 minuti.
0: Per noi un'ora e mezza.
1: No, anche perché ormai le bollette costano, cioè ci sono un sacco di problemi. Mi raccomando, 5-10 minuti.
0: Io c'ho l'acqua condominiale, non la pago.
1: Mamma mia. E poi ovviamente dipende anche dal getto del sifone, quindi 5-10 minuti è la media, però è da rivedere.
0: Certo, anche quanta acqua esce. Adesso apriamo una domanda con voi e poi magari approfondiamo. Voi siete team doccia al mattino o
1: doccia alla sera?
0: Se vi va di dircelo, 393 73 66

0: su Radio Peter Pan. Mamma mia, che bomba che ho tirato.
1: A proposito della doccia che Fede si è fatto prima, abbiamo dato le regole per farsi la doccia perfetta, che è intanto che deve durare tra i 5 e i 10 minuti. Ovviamente dipende anche dalla quantità d'acqua, eccetera. Però poi abbiamo lanciato un sondaggio al 393-7366-240. Meglio la doccia al mattino
0: o meglio
1: sera?
0: La sera?
1: Fede ha detto che se la fa 800 volte al giorno.
0: Ma sì.
1: E qualcun altro concorda.
0: Sì, perché alla fine è comodo, è pratico, ti fai una doccetta al volo come il nostro Stefano che dice:
1: io faccio 3-4 docce al giorno, ma veloci, e poi ogni volta che vado in bagno a defecare.
0: Vabbè,
1: ciao
0: Stefano,
1: Stefano,
0: grazie dell'info, mandaci pure le analisi, diamo una controllatina, che ne so.
2: Peter Pan, happy ending. Peter Pan Spot.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
7: E operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800-91-38-38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Il tavolo è sulla torta a destra.
16: Cosa?
17: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
18: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
17: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
19: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
1: Perché Nova? Del gusto è la prova.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di
14: di viaggi di fiducia.
16: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
20: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
21: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
20: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
21: Delix.it.
20: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
21: Delix.it.
20: Spediamo gratis in tutta Italia.
21: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
20: Delix.it.
21: Delix, il tuo partner al lavoro.
22: On Radio Peter Pan.
23: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
24: Non dire mai Klingon, perché guarda che non è difficile.
25: Klingon!
24: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
25: Klingon!
24: Gon! Gon! Gon! Gon!
25: Gon! Gon! Gon! Gon!
24: Che fatica, ragazzi.
26: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
27: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: po' d'anni. Allora, team doccia al mattino o team doccia la sera?
1: Al pomeriggio, sì. Assolutamente team doccia la sera. Però i ragazzi, dipende dal tipo di lavoro che si fa.
2: Certo.
1: Io lavoro in campagna, doccia la sera assolutissimamente. Ma d'estate, mattina, mezzogiorno, pomeriggio, a qualsiasi ora.
0: Giusto, cioè, queste temperature.
1: Non se ne può fare a meno. Ragazzi, se lavorate in ufficio, vabbè, è una scelta.
0: È vero, però giustamente se lavori fuori sotto il sole, fa caldo, sei obbligato a farti più dolce durante la giornata.
2: Allora, quella della sera è tassativa, però quella del mattino è facoltativa, mettiamola così.
0: Sì, non sei obbligato, a meno che tu non abbia fatto una super sudata in piena notte.
2: O a meno che tu di notte non abbia fatto quelle cose lì, Fede, che dici sempre. Ma tu.
0: Io non dico niente.
2: Dici.
0: Però, tipo io che ho la sveglia alle 5 e vengo in onda alle 6, la doccia, soprattutto nel periodo fino a ottobre, perché dopo inizia a fare veramente troppo freddo, me la faccio e poi gli ultimi tipo 20 secondi botta fredda per cercare di arrivare sveglio al lavoro.
2: Allora segui i consigli del compare, il comparuccio
0: t'aveva detto. Ma mi obbliga a farmi la doccia.
2: Quella della doccia fredda, gli ultimi getti di doccia di acqua alla fine della doccia, in realtà è una tecnica
0: funzionante.
2: Funziona.
0: E poi ci abbiamo lei, team alla sera, per due motivi:
2: perché mi rilassa e dormo meglio e perché alzandomi tutte le mattine alle 5 abitando in condominio devo rispettare degli orari.
0: Vabbè, però dai, io la faccio a qualsiasi orario e abito in condominio.
2: Ma la metti con la musica a palla, Rihanna, e metti
0: vamos a bailar, me la vuole a scelle.
2: Hai detto a casa,
0: vamos a bailar, ya ya ya. Vamos a bailar, è troppo?
2: Fede, chiudi,
0: troppo?
2: Chiudi.
0: Vabbè, mettiamo un disco che è meglio, va.
3: Radio Peter Pan.
4: Non si batte, è troppo forte.

0: detto, è abbastanza chiaro. Le buone regole per una doccia prevedono 5-10 minuti e temperatura mite, non deve essere troppo calda perché questo ve lo diciamo adesso, la pelle si secca, si rovina, e poi un gettino veloce, gli ultimi magari 30 secondi, un minuto per darti una bella rinfrescata.
1: Congelato.
0: E soprattutto, cosa importante, le salviette solo in caso di estrema necessità.
1: Importante.
2: Quella, ciao Peter, qua il Teo da Milano. Le salviette sono soltanto d'urgenza, soprattutto se sei fuori casa, eccetera, eccetera. Oppure, come una volta è capitato a me, adesso vi faccio ridere, stazione centrale, urgenza, che dovevo proprio urgenza, e mia moglie mi dà le salviette al mentolo. Ecco, non usate le salviette al mentolo nelle parti basse.
0: Perché
2: sennò una bella frescura.
0: Ciao raga. E basta lì, c'è fare le puzzette.
1: Ma Fede sei tu. Guarda, beh, senti che odore.
0: No, sono fatto la doccia, sono profumato, me l'hai detto tu che puzzavo, adesso sono profumato. Però ci sono altre regole buone, importanti per una buona doccia?
1: Per esempio, lo shampoo prima oppure ci si lava prima il corpo? Allora, il consiglio che ci danno gli esperti, che sicuramente non siamo noi,
0: No,
1: è quello di usare prima lo shampoo, perché contiene delle sostanze che se poi non vengono, che se poi ovviamente cadono sul nostro corpo, se non vengono risciacquate potrebbero irritare la nostra pelle. Quindi mi raccomando, prima shampoo e poi bagno schiuma.
0: Ah, quindi prima la parte alta e poi le parti basse.
1: Arriviamo sempre lì, Fede, mi raccomando.
0: Parti basse,
1: prima
0: Alice, le parti basse è dalla testa in, cioè da dopo la testa in giù. Perché mi devi strillare, mi devi far passare per uno che pensa sempre male?
1: Ma sai, io, Fede, ormai sono già nella mentalità che tu pensi sempre a quella cosa lì.
0: Oh, ma tutte le Alici sono proprio, così,
1: eh.
0: Adesso vi metto a fare una bella passeggiata uno contro uno su un bel cavalligno. Vediamo.

0: goccia, durata massima 5-10 minuti.
1: La temperatura mite per la pelle, mi raccomando.
0: 30 secondi finali, doccetta fredda per darti una bella rinfrescata.
1: E poi le basi, prima lo shampoo e poi il bagno schiuma.
0: Sì, ma queste sono quattro, la quinta regola qual è?
1: Che
0: No, niente. Non diciamo niente perché sennò finiamo sempre su quelle cose lì.
1: Esatto.
2: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
3: Entro solo per una cosa.
4: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
3: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto. Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
5: Questa sera dalle 20 per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ set e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro. Dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza, questa sera Piazza dei Signori, Vicenza.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan.
9: Giro se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
1: Le 9 in punto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Ma che bel sorriso! Dove vai?
11: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
12: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
13: Breaking News.
14: Buongiorno da Umberto Cascone. Crosetto scrive all'alta rappresentante Callas sulla crisi nel Mar Rosso. L'Unione rafforzi immediatamente Aspides con il supporto di tutti gli stati o l'Italia si muoverà da sola. La missione oggi impiega solo una nave greca e una italiana attualmente impegnata nella scorta a un nostro mercantile. Il commercio non può aspettare la burocrazia, aggiunge il ministro. Gli Stati Uniti avranno per sempre il pieno controllo sulla sicurezza della Groenlandia e senza alcun costo, così Trump che annuncia l'intesa sull'Artico con Copenaghen e Nuuk. La premier danese Frederiksen conferma ma chiarisce l'accordo è in ambito NATO e tutela la nostra sovranità. Addio a Sandro Mazzola, mitica bandiera dell'Inter e della Nazionale, aveva 83 anni. Nel corso della sua carriera tutta nera-azzurra vinse 4 scudetti, 2 Champions e 2 Coppe Intercontinentali. Il cordoglio del club è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo della nostra. Serie A, l'anticipo Monza-Sassuolo finisce 2-1. Oggi alle 15 Udinese-Cagliari, Bologna-Torino, e alle 20:45 Venezia-Lazio. Il big match di giornata è invece alle 18 all'Olimpico tra le capolista Roma e Inter. Nazionale, Mancini riparte dalla Nations League, 9 new entry tra i 34 convocati. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: In my mind.
21: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
22: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Un supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: Il meglio vicino a te.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan 90.

0: cioè, voglio dire, una bella vita.
1: È arrivato il momento.
0: Signore e signori, è arrivato il momento
1: della lezione di vita. Vita. Da una ventenne che dalla vita ci ha capito tutto.
0: Ci ha capito un caso, secondo me. Però vabbè, dettagli.
1: E da Fede, che ci ha capito,
0: niente,
1: ancora meno.
0: Ancora peggio, io proprio so le basi. Che devi dirci?
1: I miracoli sono un lavoro fatto dall'interno. Vai e realizza la magia che stai cercando.
0: Ma
1: olè!
0: Hai comprato un libro per dire sta roba?
1: Sì, certo.
0: Quanto l'hai pagato?
1: Apposta, 10 euro.
0: Signori! Non ci ha capito proprio un cazzo. Hai speso dei soldi,
1: no,
0: per dire ste cose.
1: Allora, cosa ci ha insegnato questa citazione? Che i miracoli non è che non avvengono perché non avvengono, perché il mondo ha deciso così, ma perché siamo noi che non ci crediamo fino in fondo.
0: Signori! Questa è drogata, questa sei drogata ieri.
1: Adesso faccio un miracolo e attenzione, ci sto credendo fino in fondo, mi sto mettendo le dita sulle tempie.
0: Sì.
1: Uno. Fede diventa George Clooney!
0: È successo?
1: No!
0: Signori!
1: È ancora Federico, senza capelli, non è George Clooney!
0: E adesso te lo fa Fede un miracolo!
1: Vai!
0: Aspetta che ci penso!
1: Vai!
0: 3, 2, 1, voglio un nuovo disco molto figo!
2: Attenzione!

0: posso farmi impartire lezioni di vita da una ragazza, oltretutto l'ultima arrivata, che ha 19 anni.
1: Certo che puoi. Allora io adesso, siccome non l'hai ancora fatta tua questa lezione di vita, te la ripeto. La rileggiamo. I miracoli sono un lavoro fatto dall'interno. Vai e realizza la magia che stai cercando.
0: Non ci ho capito un cazzo.
1: No, l'hai capito.
0: Sei sicura?
1: Ne ho un'altra, dato che ancora sei troppo rigido verso le mie lezioni di vita.
0: Però qualcuno dice la droga dei miracoli.
1: No, nessuna droga.
0: Sei sicura?
1: Nessuna.
0: Non lo so, eh.
1: Vede, sei pronto?
0: Ma veramente vuoi leggermene un'altra?
1: Certo.
0: Prego.
1: Che la tua mente sia aperta e priva di vincoli.
0: Signori, la mandate voi a cagare o ce la mando io?
1: No, io rimango qui, non vado da nessuna parte. No,
0: leggi un po' che dicono, è un miracolo.
1: È un miracolo che la sopporti.
0: Grazie. Aspetta, tiro su. Chi è che me la toglie?
1: Io sono veramente fortunata ad avere un programma con George Clooney. Ah no, è ancora Federico, non ha funzionato.
0: Guarda. Non so come commentare. Commentate voi.
1: Allora, un altro miracolo è quello, per esempio, di quando ci giriamo 1000 ore e poi alla fine troviamo il parcheggio proprio all'ultimo.

0: Man qui su Radio Peter Pan. Io non ce la faccio più a farmi dare lezioni di vita da una ragazza di 19 anni.
1: E invece sì, Fede, ma ti ho detto delle bellissime cose, dai.
0: Erano belle?
1: Erano bellissime.
0: Guarda, talmente belle che no. Ho utilizzato la tecnica del rifiuto.
1: Ah, ok, cioè quindi ti sei tappato le orecchie praticamente.
0: Esatto. Ho tolto le cuffie.
1: Allora, abbiamo parlato di miracoli e prima dicevamo che il miracolo quando avviene, per esempio quando stiamo cercando parcheggio da mezz'ora, abbiamo girato, abbiamo preso mille vie contromano perché non avevamo capito niente di quei cartelli.
0: E poi
1: all'ultimo secondo vediamo quello davanti a noi uscire dal parcheggio.
0: Orgasmo, signori,
1: quello
0: orgasmo.
1: Sì che è un miracolo.
0: Anche detto bucio de culo. Giusto?
1: Giusto, giusto.
0: Allora non è un miracolo, è bucio de culo.
1: E poi ci sono altri miracoli che invece non sono bucio de culo. L'ho detto bene?
0: No,
1: Fede?
0: Non lo dire mai
1: no,
0: più.
1: No, non lo
0: ti
1: dico
0: denuncio.
1: Mai più. Va bene.
0: E di che cosa parli, scusa?
1: Per esempio, in autostrada, quando la tua corsia sta andando a velocità costante tipo 100.
0: La
1: e
0: corsia
1: tu...
0: va.
1: La... No.
0: La corsia quando sta andando a velocità costante. Ma chi l'ha presa questa? Vabbè, dicevi, scusa.
1: Quando nella tua corsia le macchine stanno andando a 100 e tu vuoi andare più forte. Quindi vai in corsia di sorpasso.
0: Sì.
1: E sei felice. Perché finalmente stai andando alla velocità che desideri.
0: Che succede?
1: La tua corsia rallenta e la tua vecchia corsia, quella in cui eri prima, quella in cui sei scappato, quella da cui sei scappato, vai 130.
0: Ma che sta di questo? Veramente.
1: Io non ci ho capito un cazzo.
0: Sì, ma veramente, ma tanto, ma tu ti sei drogata, non è che hai bevuto i gin tonic ieri.

0: Finalmente abbiamo finito di sentire lezioni di vita, basta.
1: Dai, erano stati divertenti.
0: Molto divertenti, guarda, sono arrivate una caterva di insulti nei tuoi confronti.
1: È vero.
0: Però tra poco ci abbiamo l'ultima mezz'ora dell'Happy Ending parte 1, quella in cui facciamo le
1: notizionone.
0: Solo per farvi capire il livello, a Reggio Calabria una giostra del Luna Park è stata montata a pochi metri da un palazzo.
1: No spoiler, Fede.
0: Vabbè, però volevo far capire il livello basso delle notizionone, a tra poco.
2: Radio Peter Pan Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Di più.
14: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
13: Di più.
14: Vuoi offerte da non credere?
13: Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99€, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49€.
15: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
16: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
17: Entro solo per una cosa.
18: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
19: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
20: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete scegliere agli asparagi o carciofi.
21: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
22: Perché Nova, del gusto è la prova.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
23: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domani dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in rosa, domani dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
7: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: Ultima mezz'ora di Peter Pan Happy Ending parte 1.
1: Ce la fai, Fede? Quest'ultima mezz'ora la sopporterai?
0: Vabbè, solo se facciamo le notizionone.
1: Reggio Calabria, una giostra del Luna Park è stata montata a pochi metri da un palazzo.
0: Pericoloso.
1: Ma pochissimi metri.
0: Se voi andate a cercare il video su YouTube o sui social, vedete quelle giostre, quelle che fanno la nave, no? Tipo destra, sinistra, che se proprio uno si affacciava un secondo rischiava di prendere un calcio nel sedere.
1: Solo un calcio, lo travolgeva. Un uomo travestito da Batman è stato avvistato sul tetto della Sydney Opera House.
0: Vabbè, voleva magari, che ne so, che cacchio ci fa? Secondo me sei bevuto quello che ti sei bevuto te ieri.
1: Ah, può essere.
0: Potrebbe essere una buona spiegazione.
1: Nel veneziano il sindaco ha chiuso lo skate park comunale per 9 giorni per troppe bestemmie, danneggiamenti e rifiuti abbandonati.
0: Allora, danneggiamenti e rifiuti abbandonati ci sto.
1: Male.
0: Però è bestemmie in Veneto. Me l'avete insegnato voi che in Veneto si può dire tutto, quindi mi sembra un po' strano. Poi a Venezia.
1: Beh, a Venezia ti ricordi che mi hanno fatto la multa perché mi hanno sentito le bestie, quindi evidentemente non vanno più di moda.
0: Non vanno più di moda. Fai una bella cosa, prova a tirare una bestemmia in diretta.
1: No,
0: dai,
1: no,
0: fallo.
1: Fede, non mi convincere a fare
0: niente,
1: queste
0: giuro,
1: cose.
0: Giuro,

0: una canzone allo stadio che dice: amore mio, non essere gelosa se amo la mia Lazio più di te.
1: Una canzone a caso.
0: Una canzone a caso. Stasera, ricordo, alle 20:45 Venezia Lazio.
1: Sei in porta, Fede?
0: Eh?
1: Sei in porta tu?
0: Sì, in porta del palazzo, faccio il portiere.
1: Nozionone.
0: Se ti va, se no, cioè, vabbè che ti è arrivato l'esame, il risultato dell'esame poco fa, ancora non l'abbiamo aperto.
1: Lo
0: abbiamo deciso
1: in diretta dopo?
0: Che lo controlleremo in diretta prima di salutarci.
1: Facciamo un unboxing.
0: Vai.
1: Un toscano ha creato un video con l'IA in cui la regione diventa lo scenario di Call of Duty. È stato perquisito e indagato dalla Digos.
0: Ma poverino, ma che ha fatto di male? Cioè, nel senso, lui ha semplicemente trasformato Firenze in un posto pieno di gente che fa la guerra. Insomma, niente di nuovo.
1: Evidentemente non è piaciuto.
0: Non è piaciuto.
1: Alcuni giocatori di pallanuoto della Pro Recco hanno attraversato in costume l'incrocio di Shibuya a Tokyo.
0: Che figaccioni però, eh.
1: Figaccioni, molto.
0: Bello.
1: In Inghilterra un uomo cieco ha guidato ubriaco senza patente per 240 chilometri.
0: Rileggilo un attimo, scusa.
1: Bene. In Inghilterra un uomo cieco ha guidato ubriaco senza patente
0: 240
1: chilometri.
0: Sembra un po' esagerato.
1: Però cosa ha fatto? Ha seguito il bagliore delle luci posteriori dei camion.
0: Rocky, ma che cosa che hai combinato ieri sera dopo la serata? Scusa, un po' esagerato, un po' too much, insomma.
2: Radio Peter Pan.

0: C'hai paura, eh?
1: Ho molta paura.
2: Tanta.
0: Allora,
1: tanta.
0: Per chi magari avesse acceso la radio soltanto adesso, la buona Alice ha appena ricevuto il voto dell'esame, quello importante, quello che è già bucato una volta.
1: Ci siamo?
0: Breaking news, signori e signori, amici!
1: No, non ci credo!
0: Che è successo?
1: Ragazzi, ho preso 20!
0: Vabbè, tutta sta festa per un 20, sembra un po' esagerato.
1: Oh, ma Fede, caccia via un 20, scusami, eh.
0: È buono?
1: È buonissimo.
0: È buono?
1: È un esame in cui sono già stata bocciata una volta.
0: Che esame era?
1: Semiotica.
0: Cioè, spiega.
1: Allora, semiotica è una materia in cui si studiano le parole sotto tutti i punti di vista, morfologico, sintattico, non so qui a spiegare Fede perché...
0: Vabbè, hai preso 20 e hai copiato, si capisce perché...
1: Ma non ho copiato niente!
0: Ma se non ce lo sai spiegare, scusa,
1: No, certo che lo so spiegare, però è molto complicato,
0: dai. È complicato?
1: Sì,
0: metto un disco che è meglio?
1: Un disco, sì.
0: Meglio che figuraccia, meglio. Guarda.

0: da basket a Schio, a Vicenza, per fare un po' di festa insieme con gli amici del basket.
1: Certo.
0: Vado lì a fare pure due tiri a canestro, così faccio vedere quanto non sono capace, capito?
1: E poi?
0: E poi basta, mi torno a casa e mi vedo la Lazio perché sono stanco, abbiamo fatto grossa festa.
2: Vengo a Schio, no, tu no!
0: No, ecco, già è bello carico. Vi lasciamo con Move e con la Charlie fino alle 13 e buon pranzo a tutti. Ciao! Ciao.
3: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.
4: Delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre.
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
8: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco, sconti reali fino al 70%, solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Il film sta per cominciare.
15: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
16: Cinedisco.
15: Cinedisco.
16: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
15: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
16: Alla grande.
15: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21 Cinedisco.
17: Sì, no, non me la segno.
15: A tempo di DJ Maxwell.
16: Magnifico.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: Giro se batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
4: Le 10, l'ora X.
3: Peter Pan O'Clock.
6: Renault,
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
22: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
23: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
24: È permesso?
25: Ah, proprio lei!
24: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
25: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
24: E risparmia sulla bolletta.
25: Posso metterlo io?
24: È meglio applicato da un professionista.
25: Come lei?
24: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
26: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
27: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
3: Forever Fun, Forever Summer.

0: Buongiorno, buongiorno!
1: Ma buongiorno, le 10.06 nella casa, tuo fratello Muva, tua cognanuora?
0: Sì.
1: Ti piace cognanuora?
0: Sì, faccio la combo.
1: Va bene, tua cognanuora Charlie, sempre un po' claudicante qui in studio.
0: Sempre meno.
1: Ma benvenuti e benvenuti all'interno di Happy Ending parte 2. Oggi poche idee ben confuse, okay. Questa mattina, per quanto mi riguarda c'è del gran rincoglionimento.
0: Vabbè, tutto regolare posso dire.
1: Tu invece come stai?
0: Io sono molto contenta perché stiamo entrando nel prime della mia stagione preferita, raga, l'autunno.
1: Ma magari ne parleremo più tardi, perché la missione principale al 393-7366-240 è capire se è un sabato happy o non è un sabato happy.
0: Assolutamente. Allora,
1: quindi tu mi stai dicendo comunque sabato happy.
0: Assolutamente, giusto? Sì, e questa stagione mi sta facendo rifiorire.
1: Ah, l'autunno poi, capito?
0: Capito?
1: Va bene. Cominciamo con un nuovo disco molto figo, perché ognuno si sa, anche in un sabato happy, ha i suoi casini.
2: Attenzione, 9

0: Dance qui su Radio Peter Pan Pan Pan. Allora, il quesito del sabato mattina è un sabato happy o non è un sabato happy? Che è, diciamo, un po' l'ariete per farci entrare all'interno delle vostre vite. Cioè, è il mezzo per spalancare le porte del racconto di questo sabato mattina.
1: Esatto, per farci anche un po' i fattacci vostri.
0: Assolutamente sì, era per trovare un modo poetico per dirlo. Allora, iniziamo subito.

0: Sono super happy, sto andando a Jesolo a prendermi l'ultima tintarella dell'anno, Linda. Linda, molto prendila bene. Anche per me, per favore, che io di mare ne ho visto veramente poco quest'anno, quindi mi farebbe bene un po' di vitamina D.
1: Esattamente, esattamente. Poi ci spedirai la pelle abbronzata in via delle Mimose 12. Allora, poi...
2: Ciao Radio Peter Pan,
1: ciao.
2: Come state? Io
1: bene.
2: Sono Isadora.
1: Ciao Isadora.
2: E per me oggi è un sabato molto happy.
1: Sì.
2: Perché sono appena andata con mia mamma e mia sorella a recuperare il mio pianoforte.
1: Ok.
2: Io faccio pianoforte, quindi sono molto contenta perché finalmente avrò un pianoforte in casa.
1: Oh.
2: E adesso mia mamma sta cercando di andare quanto più veloce perché deve andare a una lezione di danza, quindi
1: sì.
2: top. E niente, sono stracontenta. Ho mangiato una brioche con la crema al pistacchio, quindi si va avanti, si comincia una giornata stupenda.
1: Ma che bellezza.
2: Super happy.
1: Ma super
2: ciao.
1: Happy, super
0: ciao.
1: Happy.
0: Ciao, si va avanti in questa mattinata difficile. Allora posso dire cornetto al pistacchio, fatto. Lezione di danza, fatto. Pianoforte, fatto.
1: Certo.
0: Grande.
1: L'unico problema era la mamma che non guidava abbastanza veloce, perché giustamente faceva piano e forte, piano e

0: appello delle tue amiche.
1: Certo.
0: Ci sono Vanessa.
1: Sì.
0: Ci sono Laura.
1: È grande Laura.
0: Jessica.
1: Un saluto.
0: Un saluto. Allora,
1: certo.
0: Vane c'è. Vane c'è. Laura c'è. Malage?
1: Non c'è, infatti, non l'hanno trovata.
0: Comunque sia, abbiamo ritrovato invece i nostri ascoltatori del sabato mattina al 393-7366-240 per chiedere una domanda semplice: è un sabato happy o non è un sabato happy?
1: Sabato super happy, compleanno di mia moglie Elena, super weekend in alta montagna. Ciao da Stefano, da Padova.
0: Ciao,
1: bello.
0: Ciao. Allora, la montagna va forte, ci si sta lamentando anche abbastanza dell'over tourism,
1: certo.
0: In montagna ci mancava solo Timothée Chalamet adesso.
1: Ah, sì?
0: Anche che è andato a vedere le Dolomiti.
1: Ah, buongiorno Timothée Chalamet.
0: Per cui
1: posso dire buon gusto.
0: Ma certo. Però appunto c'è sempre sto problema qui in Italia di alcune mete. Allora, quando non ce n'è non ce n'è, quando ce n'è troppo ce n'è troppo, non riusciamo a trovare
1: una via di mezzo.
0: Ma oppa bacco.
2: Ecco. Pac, buongiorno cara bella vecchia Fag.
1: Buongiorno
2: a lei, Marco.
0: Buongiorno.
2: Dai, dove ne scosto? Lei ha fatto il segnale orario, dai. E lei dove? Sotto lo scappello.
0: Ma no.
2: Sotto la console.
0: Ma no.
2: Dai, Mago, esce allo scoperto. Non fare il pulcello di scogliera, Marco.
0: Ma non

0: Happy Proceeds.
1: Ciao bambole.
0: Ciao. Ciao. Hey, hey.
1: Non è per niente un sabato happy.
0: Perché?
1: Non sarà neanche domani una domenica happy.
2: No. Sì,
1: perché? Mi sono svegliato alle 2:30 di notte per essere al lavoro alle 3:40, 3:30.
0: Sì.
1: Tuttora sono al lavoro, non so che ora finirò perché stiamo asfaltando l'autostrada.
0: Ok.
1: E pure domani.
0: Aia.
1: Bella, bella. Top. Weekend a leoni.
0: Lui non è felicissimo, però ti ringraziamo se non altro per il servizio. Agli antipodi, invece, abbiamo un altro messaggio di Luigi di Burano.
2: Ciao ragazzi, sabato super happy con una bellissima sorpresa. Ci invia la foto con il gratta e vinci che mostra che lui ha vinto 1.000 euro. Un abbraccio forte a tutti voi, Luigi di Burano.
0: Esattamente. Allora, con questo non vi stiamo spingendo a giocare ai gratta e vinci, perché si sa che è molto più di, è molto più quello che perdi che quello che vinci.
2: Certo.
0: Però se tu vuoi gioire con la della tua vincita con noi, vieni qui, Luigi.

0: a pallettoni.
1: Buongiorno,
0: è carica.
1: Madri, buon weekend a tutti.
0: Molto bene.
1: Poi che manca poco a Natale.
2: Ma come a Natale?
0: Ed è arrivata già la neve a casa sua.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: ricordarti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Bentornati e bentornate all'interno di Happy Ending parte 2. Stiamo cercando di capire se è un sabato happy oppure fa cacà. Cioè dobbiamo capire una delle due.
1: Per lui non tanto, perché dice: ciao Radio Peter Pan, io sono triste perché è finita l'estate in spiaggia che adoro e invece io odio il freddo. Mi sento molto triste. Max da Rovigo, buona giornata.
0: Bene, molto bene Max. Poi
1: c'è una piccola ascoltatrice. Senti.
2: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
2: Noi stiamo andando a Gardener con papà.
0: Sì.
2: E vorrei salutare la mamma mia Vanessa.
0: Sì.
2: E Massimo, il mio fratellino di 2 mesi.
0: Ma
2: ciao.
0: Che bellezza. Oh. Ciao
1: capito?
0: Tesorino.
1: Quindi la mamma è rimasta a casa col fratellino piccolo.
0: Esatto. E
1: lei
0: va a
1: Gardaland.
0: E via. E poi abbiamo
1: lei che ha una situazione che...
3: Buongiorno Radio Peter Pan, dopo 6 mesi di relazione tossica finalmente ce l'ho fatta, sono libera e adesso mi riprendo la mia vita con tutte le mie amiche che mi sono state vicine in questo periodo.
0: Che bellezza, che bellezza, fino a questo momento la sua colonna sonora è stata...

0: Molto bene, molto bene. No, no, ma era per farti segno di chiude la quartina e chiudiamo.
1: Ah, comunque,
0: vabbè, adesso senza un malessere, cosa sogni? Cosa sogni? Cosa sogni?

0: Wish you well, che
1: esatto.
0: Significa
1: ti auguro il meglio.
0: Ti auguro il meglio, ti auguro il meglio, ti auguro il bene. Ma tu mi dicevi fuori onda che invece un modo per mandare a quel paese in inglese è esatto. I wish you well
1: in hell.
0: Cioè, capito?
1: All'inferno.
0: Esattamente, esattamente. Passive aggressive. È un sabato passive aggressive? Speriamo di no. Sentiamo.
2: Buongiorno, sabato super mega happy.
0: Oh,
2: spesa finita adesso. Metto sì. a posto prove libere e qualifiche della MotoGP
0: sì.
2: poi lavaggio auto, pranzo leggero
0: sì.
2: giardinaggio
0: sì.
2: siepe e erba
0: come?
2: Poi metto a posto due rovette sì. e stasera sushi con la donna.
0: Ai.
1: Che programma,
2: cioè, come si fa a non apprezzare un sabato
0: come?
2: Così bello un sì. sabato, bravo Kevin, forza Bezzecchi.
1: questo era prima sì. del giardinaggio
0: sì, sì esattamente sì. esattamente. Allora poi ne abbiamo un altro
1: sì.
0: Ne abbiamo
3: ciao,
0: altri
3: ragazzi,
0: ciao.
3: Buongiorno,
0: ciao.
3: Un saluto da Marco e Stefano da Castel Bolognese, che da stamattina alle 5 che siamo al lavoro
0: ah.
3: e niente
0: sì.
3: il mio collega mi sta ascoltando dall'altra parte dell'officina, lo saluto così mi ascolta,
0: va bene,
3: e
0: ciao,
3: è sempre un sabato happy quando siamo al lavoro, ma tutta la settimana è happy, non solo il sabato
0: sì.
3: e il mio collega ha detto che stamattina dalle 5 alle 7 avete spaccato di brutto. Buon sabato happy a tutti,
0: che ciao, bellezza ragazzi. Che bellezza,
1: hai capito,
0: che bellezza, che spero non sia tipo quei messaggi che dicono oh belli in programmi in diretta, ma quelli registrati
1: proprio stupendi stupendi
0: stupendi stupendi. Dal cantiere di Arba ci scrivono e dicono sabato happy 40 minuti e poi solo birrone,
1: hai capito,
0: cioè che non è birra è birrone, vuol dire che da una certa misura in su,
1: solo in su, non
0: solo
1: si va mai giù,
0: solo
1: sempre
0: in su, solo in su.
4: 6 foot two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, craft game, always suggest.

0: Mother and Emily Warren con Silver Lines. Vi stiamo chiedendo in Peter Pan Happy Ending parte 2, è un sabato happy o non happy? A fra poco. Peter Pan.
1: What? Shock. Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
2: Di più.
1: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Entro solo per una cosa.
4: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
3: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
5: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete scegliere la agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
12: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
13: Questa sera dalle 20 per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Questa sera Piazza dei Signori, Vicenza.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
0: Le 11 in punto.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
17: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
18: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
16: Peter Pan Meteo.
19: Amici di Radio Peter Pan, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana ancora più estivo che autunnale. Nelle regioni settentrionali tornano infatti ampie schiarite, anche se questo sabato magari qualche nuvola si farà ancora vedere. Sull'Appennino sarà ancora possibile qualche acquazzone, ma ripeto, non mancheranno già delle belle aperture e domenica sarà una bella giornata di sole. Addirittura temperature in aumento, in particolare domenica in pianura padana toccheremo anche i 28-30 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
20: Se c'è Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
22: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
23: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
24: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
25: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
27: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
28: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
29: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.
30: Odise di avviamento musicale 90-110.
31: Una canzone che faceva così.
32: You stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

0: voglia di fare palestra?
1: No, ho voglia di gin tonic, no, con questa canzone. Però un, due, tre, andiamo, un, due, tre, si parte. Allora, bentornati e bentornate all'interno di Happy Ending parte 2, che potrebbe essere uno sport come il gin tonic.
0: Certo, ogni sabato mattina dalle 10 alle 13, regolare.
1: Molto bene, molto bene. Allora, sono arrivati messaggi nella nostra chat?
0: Assolutamente sì, ci sono loro che dicono: buongiorno ragazzi, oggi è un sabato top perché a Schio si sposano Francesco e Daniela, una coppia meravigliosa a cui vogliamo un mondo di bene. Noi siamo per strada e siamo carichi, se poteste fargli gli auguri anche voi sarebbe ancora più top. Un bacio da Sara e Jacopo.
1: Oh, auguri Francesco e Daniela.
0: Auguroni.
1: Divertitevi e mi raccomando, poca gin tonic,
0: Ma è giusto, poi avranno tempo di divertirsi.
1: Poi?
0: Poi sabato super epici, dicono che sono in strada verso il Welcome in Austria.
1: Bene.
0: È una meta turistica,
1: certo,
0: certamente.
1: Per fare sport, esatto. Anche lì, poi?
0: Weekend di matrimoni, c'è lui che ci dice che si è andato a tagliare i capelli e che oggi pomeriggio avrà un altro matrimonio. E poi abbiamo un altro saluto.
1: Ma è qui di fronte lui?
0: È qui, è proprio, sì.
1: No, ci ha mandato una foto.
0: Guarda,
1: Ci sta spiando, ha fotografato la radio dal di fuori.
0: Esatto, l'ingresso.
1: Sì. Poi?
0: E poi abbiamo un altro, un altro saluto da fare per chi è in viaggio, perché loro, appunto Daniela ci scrive che sono in viaggio per andare a Livorno, perché poi domani partono per la crociera.
1: Ah, che bellezza. Direzione, quindi vogliamo saperlo, direzione della crociera, che punti fate?
0: Chi lo sa, europea? Vanno in Spagna?
1: Non lo so,
0: in Grecia?
1: Non lo so, fateci.
0: Dove vanno, Muva, dimmi? Dove vanno?
1: Ma io che cazzo ne so, mi scusi.
2: Attenzione, no

0: rimane sempre un bel bengherone, un bel bengherone.
1: Pronto? Vale, Muva!
0: Eccolo!
1: Muva nella casa!
0: Ciao!
1: Per me è un sabato happy perché sto andando a Jesolau!
0: A Jesolau! Bello, bello!
2: Carico,
0: Sì, sì, sì. Ciao ragazzi, questo weekend mega pieno, quindi a un'ora, qui a un'ora di partenza da Vicenza, direzione Caorle, per un compleanno e domani pranzo di famiglia e poi corsa via ad altri due compleanni, per fortuna insieme.
2: Qua sembra che fare compleanni sia quasi faticoso, eh?
0: Vabbè, raga,
2: mangi,
0: posso dire,
2: bevi a sbafo.
0: Eh certo, cioè tu devi poi una persona si sente anche, come dire, la responsabilità di essere l'anima della festa in tutti i compleanni, in tutti i tutti i luoghi, in
2: dura,
0: tutti i laghi.
2: Dura. È un
0: per
2: lavoro.
0: È un lavoro,
2: cioè qualcuno dovrà pur farlo poi tra uno spritz, un bicchiere di prosecco. È difficile. A te viene molto bene però.
0: No, devo dire di no, cioè è già il mio lavoro questo, io vado ai compleanni, voglio farmi i cazzi miei. Comunque
2: molto bene.
0: Cioè certo, già butto fuori everyday.
2: Ti fai arricchire quando vai ai compleanni.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora, c'è chi invece ci ha mandato l'itinerario della crociera di cui parlavamo prima, quindi si parte da Livorno, si va a Marsiglia, si tocca Barcellona, poi si va a finire nella Goulette.
2: Dove, scusa?
0: La Goulette. Poi dalla Goulette in Tunisia si va a Palermo,
2: sì?
0: Napoli e poi si ritorna a Livorno.
2: Che bello.
0: Bel giretto. Adesso invece è il momento della boombox track di oggi. Sapete che è ripescata dalle proposte che cerco di darvi all'interno di Muva nella casa.

0: davvero che lo sia. Questa è la Boombox Truck di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Attenzione, attenzione, c'è aria di invitazione.
2: Ciao Muva Muva, vieni a trovare qua a Russi alla fiera di Saint-Doulour, la fiera del paese.
0: Ok,
2: una roba mega galattica, bella magna e belle cot. E belle cot.
0: Che
2: vuol dire già belle che cotto.
0: Certo.
2: È tipo un cotechino, ma fatto con le carni più magre. È la cosa tipica qua di Russi. Poi i capelletti con il ragù.
0: Beh.
2: I capelletti con il ragù. Dai, vieni qua, vieni a trovare. Dai, mo, spingere.
3: Siamo andati.
0: Mi è venuta fame.

0: Jason Derulo e 2 Chainz con Talk Dirty, Jason Derulo e 2 Chainz. Che salutiamo ovviamente. Chissà se per loro è un sabato happy o non è un sabato happy. Possiamo saperlo però dai Peter Paniani e dalle Peter Paniane al 393 736 6240.
1: Esatto, ci scrive Marcella che dice: ciao, io bellissima giornata, direzione Lignano con la mia 883.
0: Che non è il gruppo, ma no, è la moto.
1: Io pensavo andassero tutti insieme, no?
0: Esatto, con Max Pezzali che ti porta sul gruppone e dice nord, sud, ovest, est, capito? A seconda
1: il peggior navigatore di sempre
0: della direzione in cui tu vuoi andare. Vabbè, allora, cioè, volevo fare altre battute, per esempio: dove andiamo, Max? Rotta per casa, no, di Dio. Dio, cioè, capito?
1: Potremmo andare avanti tutto il giorno,
0: assolutamente. Ma Max, quanto c'hai con un deca? Cioè, potremmo veramente continuare.
1: Faremo una puntata così.
0: Per tutta la puntata. Ma per esempio, continua tu che sei un mito.
1: Vai, continuo io. Ciao Radio Peter Pan, oggi sabato happy perché non c'è la Formula 1 e la Ferrari non ci fa soffrire. Un abbraccio da uno che ha sofferto tanto, Luca Gazzo.
0: Come?
1: Luca Gazzo.
0: Ah, Luca di nome, Gazzo di cognome.
1: Certamente.
0: Luca Cazzo. Allora.
1: No. Beh, comunque è comprensibile perché purtroppo la Ferrari, per chi è appassionato o appassionata di motorsport, non è che ci stia regalando grandi gioie, ma
0: brava,
1: Kimi Antonelli,
0: ti vedo glissare questo binomio fra nome e cognome.
1: Luca, ti voglio bene.
0: Luca, com'è andata l'infanzia? Ne parlavamo qualche settimana fa dei nomi un po' difficili da portare. Cioè, hanno notato
1: quando i genitori non pensano al futuro dei propri figli.
0: No, ma che, cioè,
1: adesso, tu guardi questo,
0: io non darei la colpa così ai genitori.
1: Però tu guardi questo fagiolino piccolino appena nato, sai che di cognome fai Gazzo, e perché chiamarlo Luca?
0: Perché?

0: Ocean House. Adesso facciamo così, piccola pausetta nella nostra casa dell'oceano e poi ritorniamo.
1: Detto che solo l'estate è bella, a settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: nostre zone.
1: Un supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
0: AEO, il meglio vicino a te.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
14: Succede su questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
15: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
16: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Forever Fun, Forever Summer.

0: Shakira e Freshly Ground con Waka Waka. Bentornati e bentornate all'interno di Happy Ending parte 2. Diciamo il leitmotiv di questo programma è un sabato happy o non è un sabato happy, che è semplicemente la scusa per subentrare all'interno delle vostre vite. Attenzione, perché c'è lui che ci racconta uno spaccato della sua. Pronto?
1: Buongiorno ragazzi, ciao, buongiorno Radio Peter Pan.
0: Ciao.
1: Beh, ragazzi, allora io vi devo dire una cosa, sì. Sono Paolo dalla provincia di Pordenone innanzitutto. Intanto vi faccio i complimenti perché mi state facendo passare una mattinata bellissima.
0: Ma
1: come vedete
0: bello.
1: Ho cucinato, mi sono fatto un po' di pasta fredda con le cose crude,
0: sì.
1: Un po' di zucchine e sì. Un po' di arrosto di tacchino.
0: Ah.
1: Quindi il mio sabato è happy perché dopo pranzo vado a fare un giro verso il mare. Sono indeciso se Bibbione o Caorle, ma opto anch'io per Caorle.
0: Ok.
1: Ragazzi, siete fantastici, grazie di quello che, della musica che ci date. E niente, vi ammiro sempre.
0: Ma grazie.
1: Buona giornata, ragazzi.
0: Ma che
1: ciao.
0: Bellezza!
2: Che
0: buona
2: bello.
0: Giornata a te,
2: che
0: buona
2: bello.
0: Giornata
2: è un
0: a te.
2: È un po' la preghiera, tipo, no, dei fedeli di Radio Peter Pan.
0: Sì, che poi posso dire, lui ha fatto una cosa molto intelligente.
2: Devo
0: dire, ha fatto autoanalisi, perché si è fatto una domanda.
2: Sono indeciso.
0: E si è dato una risposta, capito?
2: Capito, l'abbiamo fatto. Radio Peter Pan, la radio che fa anche riflettere.
0: Anche riflettere, come gli specchi, come gli specchi. Allora, attenzione, perché potrebbe partire questa piccola parentesi: fatti una domanda e datti una risposta.
2: Ah.
0: Noi non sappiamo che domanda sarà e nemmeno la risposta.
2: Eh certo.
0: Però vogliamo essere testimoni di questo momento.
2: Partecipi del vostro pensare.
0: Assolutamente, per cui 393-7366-240, fatti una domanda e datti una risposta.

0: d'accordo che Max McNown sia un nome fighissimo?
1: Sembra tipo il nome di qualcuno che corre in Formula 1.
0: Ma cioè è un nome che, come ti chiami? Max McNown. Cioè, capito, io mi immagino già con un cappello da texano.
1: Sì.
0: Cappello da texano, pistole tipo quello dei Simpson.
1: Sì.
0: Cioè, come quello dei Simpson, uguale.
1: Un pazzo,
0: come il texano
1: quindi.
0: Dei Simpson, come ti chiami? Max McNown. Vabbè, al di là di questo, che non c'entra un cazzo, ed era solo
1: bellissimo, bellissimo.
0: Un viaggio della mia mente. Fatti una domanda e datti una risposta. Sentiamo. Pronto?
2: Ciao ragazzi, grande Muva.
0: Ciao.
2: Allora, oggi sabato happy perché sto lavorando, ma oggi pomeriggio si tira fuori la moto.
0: Sì.
2: La domanda, vado in Valtellina o in Val Brembana?
0: E la risposta?
2: Mi sa che vado in Val Brembana.
0: Okay.
2: Ciao ragazzi, Davide da Besana.
0: Va bene, va bene. Ma allora, qual è la differenza fra le due?
1: Ci saranno paesaggi diversi, località che...
0: No, ma infatti uno che le frequenta ti sa dire le nuance, capito?
1: Perché poi dobbiamo decidere se andarci noi, no?
0: Anche noi dobbiamo farci una domanda e darci una risposta. Sentiamo anche il nostro Lupo. Pronto?
3: Buongiorno ragazzi, sono
0: Buongiorno.
3: Lupo.
0: Ciao
3: La
0: Lupo.
3: Mia domanda è questa. Lupo,
0: sì.
3: Come sarà il tuo futuro?
0: Sentiamo.
3: Risposta. Un lupo corre talmente veloce che se si volta indietro il futuro lo vede. E il mio futuro è cristallino, pieno di gioia, felicità, amore e aiuto e carità da dare a tutti.
0: Ma che bello, ma che bello.
1: Lui sì, ha capito.
0: Comunque, una delle domande che ti fai in queste giornate, in questa settimana che è appena passata è...
1: Pioverà?
0: Ma come mi vesto? Appunto, cioè, perché dici, va bene, parto la mattina che è freddo.
1: Che scherzo.
0: Pomeriggio, cioè, mezzogiorno, pomeriggio caldo.
1: E la sera
0: di nuovo.
1: Hai sbagliato sempre.
0: Capito? Come si suol dire in francese, si battono le brocche. Cioè, fa freddo, fa freddo,
1: sì,
0: fondamentalmente. Per cui io ho scelto, mi sono dato una risposta.
1: Ah, quale?
0: Su come mi vestirò dopo.
1: Come?
0: Dopo ti racconto il mio programma. Come mi vestirò dopo? Allora, mi vesto così come sono, però mi porto una long jacket. Una.

0: jacket.
1: Quanto è lunga questa giacca?
0: È lunga. Hai sentito questa? È forte, questa era forte.
1: Questa
0: vero?
1: È una questa vera perla.
0: Questa non passa sulle altre radio. L'abbiamo scoperta all'interno di Move nella casa. Tutti i giorni, nuova proposta. Best pusher musicale ever. Allora.
1: Momento il baffo.
0: Sì, esatto.
1: Allora.
0: Noi abbiamo delle canzoni. Tutti i giorni. Da proporre. Che gli altri non propongono. E basta.
1: Delle vere hit.
0: Allora, ciao. Oggi sabato happy, direzione Peschiera del Garda per una gara di 5 km di nuoto e stasera un miglio al tramonto. Speriamo diventi super happy. Forza Alex. Allora, io ho un po' di scotomi luminosi perché ho fatto troppo così.
1: Non vedi più niente.
0: Sono già incoglionito. Sono già in iperventilazione, capito? Figurati dopo
1: 5
0: una gara.
1: Nuoto.
0: Sì, io vado alla Pescheria del Garda, semmai, e mi prendo un po' di pesce azzurro.
1: E stai là a guardare la gara di nuoto.
0: Che fa bene. Effettivamente una domanda che mi potrei porre.
1: E a cui?
0: A cui dovrei rispondere: ma che cosa mangio io oggi? Cioè che sono un po' di corsa.
1: Sono un po' di corsa.
0: Vado. Beh, allora, lo posso dire perché è molto amico di Radio Peter Pan.
1: Certo.
0: Molto amico di Radio Peter Pan. Vado alla personale a Recoaro,
1: sì,
0: in provincia di Vicenza. Cioè, proprio stacco, vado a casa, mangio, mi lavo, riparto.
1: Sì.
0: Per cui sarò lì primo pomeriggio.
1: Ma che cos'è questa personale?
0: Personale è una mostra personale, la prima mostra personale di mio fratello Ale Doro, che voglio salutare. Per cui vado a vedermi una mostra artistica.
1: Bello.
0: Oggi di tutto ciò che ha fatto finora, molto molto interessante, per cui
1: cosa mangerai?
0: Long jacket, devo andare tutto vestito bene. No, cosa mangerò oggi?
1: A pranzo
0: tortellini
1: buoni,
0: perché sono facili e veloci,
1: velocissimi. Vabbè,
0: basta, non frega un cazzo a nessuno, per cui qui vedo ed è discrespo.

0: pronti per la terza ora insieme, ma prima pubblicità.
1: Come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
5: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
6: Questa sera, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza. Questa sera, Piazza dei Signori, Vicenza.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Benvenuti nella casa di Boombox. Tuo fratello muove il microfono. A fianco a me Andrea Martini, DJ alla Selecta. In regia Andrea De Luca.
10: Boombox. Ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox. I suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
11: Boombox.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: 800 651 651. Radio Peter Pan, we play, you enjoy.
1: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Mezzogiorno da due minuti.
2: Peter Pan O'Clock.
4: Breaking news.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. Quattro navi della Marina Militare pronte a salpare per il Mar Rosso. È il piano del ministro della difesa Crosetto per garantire il transito ai mercantili dallo stretto di Bab el-Mandeb se la missione europea Aspides non verrà rafforzata. Ieri la lettera alla commissione: provvedete o andremo da soli. Offensiva di Trump contro la libertà di stampa, bandite dalla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico. Da loro solo fake news, dice il presidente. Possibile stop anche per New York Times e Washington Post, che intanto attacca il Pentagono. I militari morti nella guerra con l'Iran sono 22 e non 18 come comunicato. Intelligenze artificiali ancora fuori controllo. In un test, Gemini, l'IA di Google, ha hackerato i siti di 3 aziende uscendo dallo spazio di test in cui era inserita. Unica nota positiva: il sistema ha riconosciuto subito di aver violato le regole e si sarebbe fermato in autonomia. Si terranno lunedì alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, protagonista di un ventennio di calcio italiano, si è spento a 83 anni. Unanime il cordoglio delle squadre della FIGC e della UEFA. Serie A, oggi alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino. Alle 18 il match più atteso della quinta giornata, quello tra le capolista Roma e Inter. Poi alle 20.45 sarà il turno di Venezia-Lazio. MotoGP, Jorge Martin ottiene la pole position al GP d'Austria davanti a Marc Marquez e a Costa. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
13: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. Tag 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Forever Fun. Forever Summer.

0: cogna nuora, sì. Charlie, oggi sì. sei stato ribattezzata così. Allora, stiamo sempre cercando chiaramente di capire se è un sabato happy o non è un sabato happy, e c'è una voce angelica che ci dice:
1: Per me è un sabato happy perché io stiamo andando in Piancavallo con i miei genitori. Ciao Samuel.
0: Carino. Grazie del tuo reportage. Allora, noi vorremmo anche aprire una parentesi. So che non è facile, ma fatti una domanda e datti una risposta. C'è un dubbio, grande o piccolo, sicuramente che tu hai
2: in questo sabato mattina.
0: In questo sabato, che può essere cosa faccio questa sera, ma esatto. come mi vesto questa sera, però devi anche darti una risposta.
2: Esatto, quel dilemma che ti poni a voce alta e che dici: ma lo faccio o non lo faccio? Però dovrei fare così. E poi alla fine dentro di te lo sai già.
0: Sai la storia, no? Di quando sei indeciso su qualcosa,
2: sì.
0: ti dicono: lancia una moneta.
2: E mentre vola.
0: Non tanto perché cambia se esce testa o croce, ma perché mentre la moneta è in volo tu speri che uno dei due lati cada, e quella chiaramente è la risposta,
2: è la risposta del tuo cuore, no. in cui lo sai già, tipo no. lui prima diceva: non so se andare in questa valle o nell'altra. Gli abbiamo chiesto: quindi cosa hai deciso, perché hai deciso la Val Brembana? Fa: perché è meno trafficata e si può sgasare di più, visto che doveva andare in moto,
0: appunto, per cui ha scelto una valle in cui si possa correre un po' di più.

0: fortunati uni. Lucky One, la traduzione chiaramente di Lucky Ones, molto pnau questo disco, devo dire. Molto sulla falsa riga. Allora, Lucky Ones, cioè gli unici fortunati, fortunatamente, Lucky me, lucky you, fortunato me, fortunato te. Chissà se è un sabato fortunato anche per te, sentiamo. Pronto?
1: Ciao, buongiorno, per me è un sabato happy perché...
0: Suspense?
1: La mia compagna mi ha offerto lo spring.
0: Voilà.
1: Ciao, buon weekend.
0: Ma è una cosa in codice oppure, cioè, tu sei abituato a pagare così tanto che quando lei offre lo spritz
2: è un
0: festeggi?
2: Evento, cioè, oddio, spero di no, però insomma, trovare la tua dolce metà che ti porta a fare l'aperitivo e te lo offre pure, apprezzatissimo,
0: cioè,
2: sempre
0: legato allo spritz, cioè dell'altro più che altro, dobbiamo capire quello, se siete magari in una location particolare, una cosa del genere, no? Vabbè, ciao ragazzi, sabato super happy, finito di lavorare, modalità ferie arriva, un saluto da Daniel. Daniel, tu hai deciso quindi dove andare in queste ferie?
2: Lui ha fatto la mossa.
0: Eh?
2: Ha fatto la mossa.
0: Cioè?
2: Cioè che lui va in ferie quando tutti tornano, ma c'è ancora bella stagione.
0: Assolutamente.
2: Quindi trova poca gente e si sta da Dio.
0: Anch'io, manca una settimana e poi...
2: Hai capito? Mi lascia qui da sola in autogestione.
0: Assolutamente, assolutamente. Per cui...

0: Starman con What a Life, What a Life. Debutta anche What a Life, What a Life. A seconda.
1: Che vita.
0: Ma che vita sto vivendo. Allora, che vita sto vivendo? Perché sta finendo anche l'estate. L'estate sta finendo, come cantavano i Righeira. Mm-hmm. E durante l'estate abbiamo scoperto assieme delle canzoni che secondo me necessitano di essere salvate. Tipo questa, Classmatic e Sick and Sam.
2: One, two, three, let's go.

0: sicuro al 100% nella playlist anche della prossima estate.
1: Passioni casa ogni euro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Dettagli in negozio online.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero?
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Choc di più.
11: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
10: Di più.
11: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Entro solo per una cosa.
14: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
13: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
15: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
7: Questa sera dalle 20 per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Questa sera Piazza dei Signori, Vicenza.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Pore!
1: Questo... Because I have a long jacket.
0: Ah, è vero, la canzone di prima, Long Jacket, canzone novità di oggi. Allora, c'è un nostro caro amico che ci ha mandato una foto di un cucciolo.
1: Sembra un pincher.
0: Sì, ma il cane stavamo parlando, il padrone lo sappiamo.
1: Ah no, è il cane, gli abbiamo chiesto la razza.
0: No, allora, visto che suonava Pitbull, chiaramente anche lui ci ha mandato la foto del cane. Pitbull, che in uno dei grandi flex fatti, credo, in un talk show americano, adesso non ricordo quale, diceva: se googoli Pitbull esco prima io della razza canina.
1: Per far capire
0: quanto fosse famoso.
1: Livello di celebrità.
0: Adesso credo che ti esca il cane.
1: Adesso scopriamo.
0: Cioè, se vuoi, guarda, apri Google e digita Pitbull. Vediamo che cosa ti viene prima. Allora, vediamo. Pitbull. Cazzo! Allora, ti viene un'immagine del rapper, però la definizione dell'American Pitbull Terrier.
1: Esatto, prima riga il Pitbull Terrier e poi una razza canina, ma può indicare anche il celebre rapper statunitense.
0: Esattamente. Mi è venuta voglia di prendere un cucciolo. Maledetto a te!
1: Cucciolo di cosa?
0: Allora, io sarei più sui cani.
1: Sì.
0: Però... cioè, ho sempre avuto cani e gatti assieme a casa. Cioè, dei miei genitori abbiamo sempre avuto cani e gatti assieme, per cui sono cresciuto.
1: Cani grandi, cani piccoli.
0: Con tutte e due. Io sono nato con i boxer. Nato con la camicia.
1: Con le mutande sei nato.
0: Sono nato con la razza canina boxer.
1: Sono molto affettuosi.
0: Che sono indicatissimi per i bambini. E adesso. Ci sto pensando. Non avrei lo spazio, non avrei le cose, però.

0: Bravo.
1: Stavo stessi imitando un altro rumore. Allora, ieri mi hanno mandato un audio facendo questa cosa qua, facendo questa gag qui, pensavo volessi replicarlo. Io in realtà stavo un po' rosicando, perché adesso casa mia è piccolissima.
0: Sì.
1: Praticamente tu entri in casa, stai ferma, fai un giro di 360 gradi e hai visitato casa.
0: Bellissimo.
1: Più o meno è così.
0: Non perdi niente.
1: Non perdo niente, però mi sentirei un po' in colpa a prendere un animale.
0: Dici?
1: Sì, mi sente, cioè un cane o un gatto. Mm-hmm. Gatto c'ho paura che
0: voli via.
1: Sì, che vada in strada e tutte queste,
0: certo,
1: cose qui. Sono stato sempre in mezzo alla campagna, per cui. Beh, e cane invece, cane.
0: Ah, ma l'importante è il tempo che passi fuori casa col tuo cane.
1: Lo so, beh, sarebbe poco, capito, per quello mi sto, certo, un po' tenendo. Vabbè, al di là di queste elucubrazioni un po' ad cazzum che sono arrivate, perché? Perché un nostro ascoltatore, caro amico, ci ha mandato la foto del suo chihuahua piccolissimo
0: che dormiva e ha detto: potete fare piano per favore?
1: Cazzo, con tutto quello che rompono i maroni chihuahua, gli rompiamo i maroni anche noi.
0: Esatto, giusto, esatto, è questo, giusto, il momento.
1: Appunto, oggi, fra l'altro, oggi pomeriggio open day dell'Academy, per cui arriveranno molti ascoltatori e molte ascoltatrici per assistere comunque a Joe, che farà un po' da Virgilio attraverso, esatto, i vari gironi della
0: dei corsi dell'Academy.
1: Sì, esattamente, per cui apparecchiatevi, troverete, esatto, Charlie, che ha detto che per l'occasione si fermerà fino a sera, vero?
0: Sì, sì, non mi viene a prendere nessuno, tanto bene, sono con le stampelle, quindi
1: bene, per cui
0: parcheggiata.
1: Allora, un grande saluto ai ragazzi dell'Academy, che ahimè in realtà non vedremo dopo, e noi ci muoviamo verso il sole, chiana chiana.

0: siamo giunti alla fine. E quindi, per usare un termine anglosassone, strucca strucca, dobbiamo ricordarvi gli eventi di oggi. Allora, sabato 19 settembre, conosciuto anche come oggi, ci sarà la Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza, Piazza dei Signori Vicenza, dalle 20 era giusto specificarlo, dalle 20 DJ set diretta con Marco Baxo, Emma Rossato e Fetra, detto Fedro anche. Peter Pan è media partner della Notte Bianca di Vicenza dal 18 al 20 settembre, tutto il centro della città, 50 eventi per tutti i gusti.
1: Però poi, se siete dalle parti di Schio al Pala
0: sempre
1: Romare,
0: Vicenza,
1: esatto,
0: sì,
1: sempre Vicenza, ci sarà il Peter Pan DJ set alla seconda edizione della Green Basketball Day, fammi la basket. Quindi dalle 15 la console di Peter Pan con Thomas Menegazzi, Fede e la Dallan, e dalle 20 Francesca Voice con special guest Alice Electa DJ.
0: Bello, oggi ci aiutiamo a Vicenza, come si suol dire.
1: Eccolo lì.
0: Allora chiudiamo con una traccia meditativa, Elderbrook, che è tanto bravo a cantare quanto fa cagare quel suo nome, e Rules con Staring at the
1: Va
0: Sun.
1: Bene.
0: Let go.

0: Elderbrook.
1: Oh,
0: dicevamo
1: bravo.
0: Che ha molte lettere liquide dentro, no? Per cui è un po' difficile pronunciarlo. Però bravo, bravo,
1: bravo,
0: molto bravo. Assieme a Rules con Staring at the Sun. Noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo.
1: Sì.
0: E io a lunedì con Muva nella casa. Ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Tra poco.
3: Ah, ah, sbronzatissimi.
2: Peter Pan. Squat.
4: Il punteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
11: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
12: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Sediaarredo.com. Da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
15: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
14: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
16: Massimo risultato con il minimo sforzo. Mini escavatori Delex con motore Kubota.
17: Delex.it.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
17: Prenota subito una prova.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave Dop non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave Dop, una bontà che appartiene a tutti.
19: Su e me la radio.
20: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
1: Luna in punto, ciao.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
1: Ma che bel sorriso, dove vai?
17: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
21: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la...
22: Detto che solo l'estate è bella, a settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
23: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Permesso? Che bel parquet!
25: Ha visto?
24: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
25: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex. E ora neanche il ventilatore accendo.
24: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
25: Sì, Io consiglio H2O Reflex a tutti.
24: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
0: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Sara Faelerum è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Sport.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Sei all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
13: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Taigo 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
16: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
19: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
20: On Radio Peter Pan.
21: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
22: Radio Peter Pan.
23: Non c'è altra scelta.
24: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
25: Cosa?
26: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
27: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
26: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan All In. Peter Pan All In.
1: Ricorrenze certificate.
2: Allora, 16 settembre 1949 debutta forse uno dei cartoni animati più iconici di sempre.
1: Allora, un cartone un po' sui generi, perché sì, in realtà è uno di quei cartoni dove nessuno parla, sì, nessuno quasi dice nulla.
2: Vedi, però efficace. Stiamo parlando di Willy il Coyote.
1: Sì.
2: No, no, Willy e Peyote, come mi hai scritto te.
1: T'ho fatto la
2: prova. È un'altra cosa quella, amico mio. Il Coyote è protagonista delle avventure della Warner Bros. In Italia, conosciuto soprattutto come Willy il Coyote, mentre il suo inseparabile avversario è Bip Bip.
1: No, come?
2: Bip Bip.
1: Bip Bip.
2: Bip Bip. Non lo so fare bene. Il Roadrunner.
1: Sì, è vero. Allora,
2: che animale era?
1: È un Roadrunner.
2: Uno struzzo? No.
1: Che?
2: Non è. Allora, perché
1: ma che lo struzzo?
2: Ci sono stati vari dibattiti per capire Bip Bip, ovvero il Roadrunner, che animale fosse. C'è gente che non ci ha dormito la notte per anni, gente che è cresciuta con il mito che quello fosse uno struzzo, e poi per poi scoprire che in realtà non è uno struzzo, ma
1: un corridore della strada
2: maggiore. Sì, praticamente è un uccello della famiglia dei cuculidi.
1: Dai,
2: non ridere,
1: stai dicendo tutte cose a caso.
2: No, no, è vero.
1: Ma può esistere un animale che si chiama il corridore?
2: Sì, perché è velocissimo, ecco, da cui è stata tratta l'ispirazione per il cartone animato.
1: Se voi seguite la pagina Instagram di Bip Bip, mette un
2: esiste.
1: Sacco di sì, mette un
2: la
1: sacco
2: segui.
1: Di cose. Fammi fare la battuta.
2: Ah.
1: Mette un sacco di corse che fa con Strava. Volevo fare la battuta.
2: Ah, scusa.
1: No. Esiste, secondo te può esistere la pagina di Bip Bip?
2: Allora, scommettiamo che se la cerchiamo in

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Si parla di italiani all'estero. Perché? Ho trovato questo bellissimo articolo che parlava di un sondaggio di Safari Bookings, cioè il comportamento delle persone nei safari africani, quindi per questo vi dicevo in un determinato tipo di vacanza, di esperienza all'estero. Secondo questo sondaggio, che ha coinvolto 192 tour operator, è stato chiesto di indicare le nazionalità che si distinguono per diversi comportamenti in vacanza. Abbiamo preso quello più grosso, che era riguardo l'educazione, cioè quanto sono educate le persone, cioè è questa la un'importante distinzione da fare, cioè quanto sono educate o maleducate le persone più educate. Capito? Cioè no, quelli che comunque in generale sono più civili, non hanno messo certe nazionalità che sono totalmente incivili. In questa classifica però è da dire che noi italiani figuriamo all'ultimo posto! Bravi ragazze! Ultimo posto! Forza, forza italiani, facciamoci riconoscere! Al primo posto per educazione ci sono i giapponesi, indicati dal 21,1% degli operatori, seguiti dai norvegesi, gli svizzeri, gli italiani. Abbiamo noi italiani, in confronto ai giapponesi che hanno il 21%, abbiamo l'1,3%. Bellissimo, bellissima questa cosa. Ho approfondito un pochino per capire un attimo quali altri comportamenti venivano presi in considerazione, e oltre all'educazione c'era chi lascia più mance, cioè gli Stati Uniti. Col 29,5%, al secondo posto, staccati di un bel po', ci sono i tedeschi, la Germania con il 13%. Noi italiani neanche figuriamo in questa classifica, neanche ci hanno presi in considerazione. Quelli che spendono di più sono sempre gli americani, seguiti dai tedeschi. Quelli più avventurosi sono i tedeschi, seguiti dai francesi, seguiti dagli olandesi. L'Italia è al settimo posto, almeno lì dai possiamo, non siamo messi malissimo. Più interessati al cibo locale, e qui dici dai, dai, noi non siamo interessati? Siamo al sesto posto, perché al primo posto ci sono gli indiani, al secondo i giapponesi e al terzo i francesi.

0: le frasi del mitico film di Grande Grosso e Verdone, oppure Bianco Rosso e Verdone, non mi ricordo quali dei due. Insomma, Carlo Verdone che chiama l'ACI.
1: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: ACI, buonasera.
3: Pronto?
2: Pronto.
3: ACI, pronto?
2: Sì. Pronto.
3: Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 917655/UTI, come Udine Torino.
2: Sì.
3: Pronto?
2: Sì. E che tessera sarebbe?
3: Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar.
2: Mi dica.
3: Senta, io
2: sta
3: le domandavo...
2: parlando con l'Automobile Club.
3: Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
2: Sì, come se fosse antannico scappellamento a destra. Sì, come se fosse antannico scappellamento a destra.
0: Un'altra cosa.
2: Sì, è la supercazzola.
4: ACI Sara, buongiorno.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 917655/UTI, come Udine Torino.
4: Sì.
3: Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar.
4: Sì?
3: Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
4: No, secondo me verso Venezia.
3: Pronto? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 917655/UTI, come Udine Torino. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar.
5: Ma ascolti, signore, questo è l'ACI di Gorgonzola. Lei sta imitando Verdone nel film?
0: Sì.
5: Perché è la stessa cosa.
6: Salutiamo gli amici dell'ACI di Gorgonzola. Ciao Gorgonzola.
0: Mamma mia, che morbidi che devono...

0: sientes. Enséñamelo.
1: Avete ascoltato
2: All-in.
1: All-in, il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, All-in. Peter Pan, All-in. Tra poco Mi cassa è stu cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan Squat.
3: Ciò che di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
4: Di più.
3: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Entro solo per una cosa.
6: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
5: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
5: Lo conosco. È sediarreda.com.
8: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo Design Store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa

0: ricordarti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
5: Questa sera dalle 20 per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro. Dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Questa sera Piazza dei Signori, Vicenza.
4: Vuoi richiedere una telefonata per un'occasione speciale? Ogni giorno alle 9.30 nel Dremix Show chiamiamo in diretta per...
6: compleanni,
4: anniversari,
6: pensionamenti,
4: viaggi,
6: esami,
4: esami della patente,
6: esami della prostata,
4: licenziamenti,
6: matrimoni,
4: divorzi,
6: lauree,
4: case nuove,
6: macchine nuove,
4: fidanzati nuovi.
6: Vabbè, insomma, per un sacco di cose. Invia una mail a servizioincamera@peterpan.it oppure scrivi la mattina stessa su WhatsApp.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: E operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Forever Summer.

E allora partiamo subito salutando i due pezzi che ci abbandonano questa settimana, e quindi Pupanasty con Dennis Belfon, Work. Se ne va anche ABTG con Missing nel remix di Will Atkinson. E per due che se ne vanno significa, Max, che due novità sono in arrivo questo weekend. Pronti per scoprirli insieme, partendo sempre dalla posizione numero 20. Fermati. Another featuring 54 Ultra con Talk to You nella versione Retouch. Nel numero 20.

0: sembra molto lo slogan durante il Covid, andrà tutto bene, will be okay. Non è questo il caso, è la novità, la seconda di oggi, Garrett Emery con Mariah Lynn alla numero 16.
1: Stabile invece alla numero 15,
0: Kevin D'Angelo con Dupenberg e la loro Transformation.

0: cosa, sale di due posizioni dalla 13 alla 11 Brian Kearney con Ready in Lead Over and Over.
1: E allora, breve pausa per noi, Max, resta lì, non ti muovere,
0: perché tra poco vi raccontiamo Mi cassa e stucassa dalla 10 alla 1.
2: Fin qui tutto bene.
3: Sport. Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. E solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
6: Questa sera dalle 20 per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Questa sera Piazza dei Signori, Vicenza.
7: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
9: Sì.
8: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
9: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
10: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: Hey, here come the trouble.

scelta di classifica la vostra Alice, ma naturalmente non può succedere nulla in questi 60 minuti se non c'è lui dall'altra parte del vetro, il nostro DJ Maxwell. Sei pronto, Max? Si riparte? Alla numero 10 in salita, Argy con Paul Oakenfold, Reflection.

0: casa, ragazzi, che annuisce.
1: I Need a Miracle, Coco Star, Mike Monburg in salita alla numero 7.
0: Primo crollo dal podio.
1: Dalla numero 2 scende alla numero 6. Chi? Ma il re, il king dell'estate.
0: Fred De Palma con Anita e Mischilla.
1: La testa gira, ma nella versione Hard Touch vi gira ancora di più.

0: cassa, prima però.
1: Se vi fosse persi qualcosa, un breve recap. Dalla 10 alla 4. Alla 10, Argipol Oakenfold Resurrection. Alla 9, Gabri Ponte T78 Outside World. Alla numero 8, Tiesto Caleb Arredondo con Eco Sax Finali.

0: Heart Will Go On. E allora attenzione, perché come succedeva tanti anni fa nella Formula 1, quando le Ferrari arrivavano sul podio in doppietta,
1: lui in doppietta ci arriva.
0: Alla numero 3 in salita, Armin van Buuren con Silver Panda.

0: hai capito, l'Armin van Buuren mi arriva al terzo gradino del podio, ma attenzione perché doppia se stesso.
1: Sempre Armin van Buuren sul podio, ma la numero 2,
0: questa volta con Sasha
1: Everlasting nel Rising Star Remix.

0: Armin van Buuren lo sta assolutamente dominando, anche se non arriva a toccare la numero uno di questa settimana, che resta
1: stabile e intatta dallo scorso weekend con
0: Ultranate, Jugel e Age of Love,
1: Moving to the Sun,
0: ma nel DJ Maxwell Mashup.

0: compagnia, Alice Fassina. Ciao.
1: Tra poco Boombox con Uva e Andrea Martini.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domani dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti. Chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio. Per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebelluna in Rosa, domani dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
18: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Se devi espandere il tuo business o deghi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
20: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio deghi provare, deghi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Forever Fun. Forever Summer.

e il nostro Thomas Menigazzi in regia. Sei riuscito a battere il malvagio Andrea De Luca? Non è riuscito, non è riuscito. Questo è solo una tregua al di là del vetro. Comunque lo vedo tutto tumefatto. Ma facciamo così, oggi puntatona in cui facciamo un back in the days. Andiamo nella golden age del club, poi per andare sulle grandi hit. Insomma, non vi anticipo nulla per il momento. Vi dico solo che si preparano Nicki Minaj e Beyoncé con Film.

0: Hotspot.
1: Sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo, taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero?
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
12: Di più.
11: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
12: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
13: La rimpatriata delle superiori?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: L'iscrizione in palestra?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: Il controllo gomme?
14: Ne riparliamo a settembre!
15: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
16: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
17: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domani dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti. Chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio. Per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domani dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
20: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
0: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

Hell of a Night. Speriamo voi non stiate passando una Hell of a Night, anche perché c'è l'ultimo pezzettino di boombox, quindi dovete alzare il volume. Let's go!

0: centro solo per una cosa.
1: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa: per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
0: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato con il 20% di sconto. Entro al Center Casa per tutto.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
0: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
5: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: È permesso?
14: Prego.
13: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
13: Gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore è anche carino, sa?
13: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: Su Radio Peter Pan,
17: Peter Pan.
10: c'è All In. All In. Il meglio della settimana di Radio Peter.

0: fan Oliva.
1: Buonasera.
2: Sì, buonasera. Mi scusi, signorina, Cervignano?
1: Come, scusa?
2: Cervignano?
1: Sì.
2: Sì, se me lo passa, per favore.
1: Chi?
2: Dico, c'è?
1: Scusi, lei chi è?
2: Mi chiamo Aldo.
1: Aldo?
2: Sì, sono un amico.
1: E chi sta cercando?
2: Gli ho chiesto, Cervignano?
1: Ci troviamo a Cervignano, ma siamo in un bar qua.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì, dico, c'è?
1: Ma chi?
2: Come chi, signorina? Gli ho chiesto, Cervignano?
1: Lei sta chiamando a Cervignano.
2: Sì, dico, ma c'è? Ma,
1: e chi sta cercando?
2: Cerca Cervignano.
3: Messo giù.
4: Pronto?
2: Sì, buonasera. Cervignano?
4: Cervignano?
2: Sì, c'è?
4: Non ho capito il nome.
2: Dico, Cervignano?
4: Non ho capito.
2: Come?
4: Non ho capito chi cerca.
2: Gli ho chiesto, Cervignano?
4: Cervignano.
2: Sì, c'è?
4: C'è.
2: Sì, me lo passa, per favore?
3: Ma sono stronzi a Cervignano, eh?
5: Eh sì, un pochetto sì.
6: Pronto?
2: Sì, buonasera, mi scusi, Cervignano?
6: Buonasera. Sì, Cervignano come servizio, buonasera.
2: Sì, buonasera, se c'è me lo passa, per favore.
6: Se l'Emanuela?
2: No, se Cervignano.
6: Se c'è?
2: C'è?
6: Chi, scusi?
2: No, dico, Cervignano?
6: Che Vignano? Mi scusi, ma lei chi è? Che sta cercando?
2: Mi chiamo Aldo.
6: E chi sta cercando?
2: Ma le ho chiesto se c'è Cervignano.
6: No, non c'è.
2: È sicuro?
6: Sicuro.
2: Dice che era là.
6: Ma chi è Vignano, scusi?
2: Cervignano, un mio amico. Lavora lì da voi?
6: Vignano? No, non lavora nessun Vignano da noi.
2: Non c'è Vignano?
6: No.
2: Sicuro?
6: Sicuro.
2: Ma, vabbè, grazie.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan All In. Peter Pan All In.
1: C'è la Long the Broad della Peter Pan Generation, si parla di tutto un po'. Oggi stiamo parlando ad esempio di banane, perché c'era l'articolo del New York Times che ti dice: guarda che se vuoi farle maturare bene non devono stare in mezzo a altra frutta tipo pere, mele, che mettono questa cosa che non so definirti perché non sono un chimico, non so un cacchio, però se le metti vicino a altra frutta maturano troppo in fretta e quindi non ti durano tutta la settimana il tempo di fare un'altra spesa, quindi mettile da parte e appendile a un gancio. Stavo anche studiando la storia delle banane, perché sono arrivate in Europa più o meno negli anni 30, o meglio c'erano anche prima, però erano in America, quindi era un casino portarle sane e salve in Europa. Quindi con il miglioramento delle cose, le condizioni per mantenerle così, negli anni 30 hanno iniziato a arrivare anche in Italia. Ma dal dopoguerra a oggi lo sviluppo della banana è stato incredibile e quindi adesso tutti diamo per scontato che ci siano, credo che tutti mangino banane quotidianamente, però fino a 50 anni fa non era mica così, lo diamo per scontato. A proposito di cose che maturano, fammi salutare Martina, che abbiamo della quale abbiamo parlato un'oretta fa, che dice: non vedo l'ora di partorire. Si parlava del fatto che faccia ancora molto caldo e le ho chiesto: se è maschio chiamalo Peter o Pietro come questa radio. Lei scrive: purtroppo è femmina, quindi avrebbe voluto il maschietto se non ci fa la sorpresa al parto. Si chiamerà Arianna Carolina, che trovo essere un nome molto bello. Sia Arianna che Carolina me

0: sviscerare assieme questa storia. Ogni giorno o quasi c'è un nuovo caso. Piccolo disclaimer, nessun messaggio e nessuna storia è mai inventata qui all'interno di Muva nella casa. Se ci arriva una richiesta d'aiuto, noi la leggiamo, se no si va avanti, si parla di musica, si parla di altro, ok? Allora, c'è lui che dice: ho appena litigato con la mia ragazza, è qua con me, m'ha tradito 2 mesi fa e non riesco a dimenticarmelo. Quindi se vuoi darci altri dati, attenzione, è appena arrivato un messaggio suo, dice: non dovevo fare una cosa del genere col mio ex migliore amico. È già qua, il carico si alza. Guarda, dimmi una curiosità, cioè fammi sapere una curiosità. Adesso sono passati 2 mesi da questo tradimento, ok? Lei cosa t'ha detto? Cioè, lei t'ha detto: t'ho tradito perché è successo? Cioè, vogliamo capire un po' le motivazioni, visto che voi volete andare avanti, e il consiglio che va per la maggiore in chat è: molla tutto. Dobbiamo capire un po' le dinamiche adesso di quello che sta succedendo. Vai avanti senza di lei, c'è chi scrive, sono arrivati una botta di messaggi, per usare un termine tecnico. Vai avanti senza di lei, uomo, altro che, non si possono perdonare queste cose, ti tornerà sempre in mente e vivrai con i dubbi. C'è anche chi dice: pronto?
1: Ciao fratello Muva.
0: Ciao.
1: Consiglio al tipo, sì, cornificato, abbandona. Lascia perdere. Cioè, oltre che a sputtanare la nostra specie, cioè, vuoi continuare da cornuto?
0: Scusa, sputtare la specie?
1: Cioè, non esiste. Abbandona, fatti una nuova vita.
0: Abbandona. Diciamo che il consiglio che va per la maggiore è questo al momento.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Sport.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
12: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
14: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
15: È un consiglio di Radio Peter Pan.
16: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
17: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
16: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
17: Delix.it.
16: I migliori prezzi nazionali perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
17: Delix.it.
16: Spediamo gratis in tutta Italia.
17: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
16: Delix.it.
17: Delix, il tuo partner al lavoro.
18: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
19: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
16: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio?
11: Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
20: On Radio Peter Pan.
21: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
22: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
20: Radio Peter Pan.
23: Non c'è altra scelta.
24: Peter Pan. Forever Pan. Forever Summer.
25: Su Radio Peter Pan.
26: Peter Pan.
25: C'è All In.
26: All In.
25: Il meglio della settimana.
26: Di Radio Peter Pan.

0: Ma dato che non c'è Emma, mi rimane solo il dilemma, il deal neanche. Volevo partire da questa storia. Ormai, vabbè, è la quotidianità, è da mesi che il prezzo del carburante sta aumentando. Il gasolio, leggevo, che è il record storico in Italia, non è mai costato così tanto. Per quanto riguarda la benzina, ci stiamo avvicinando al record. E quindi ci sono degli articoli online che trattano la questione, non tanto del prezzo, ci si può far poco, quello è, quello devi pagare e basta. Però, ad esempio, Fanpage titola: come si deve guidare per consumare meno benzina? Tutte le cose che sbagliamo al volante dell'auto. E quindi ti danno tutte le indicazioni che dovresti fare. Evita accelerazioni e frenate brusche, quindi zero divertimento alla guida. Guarda lontano e anticipa, se vedi un semaforo rosso, una coda, lascia prima l'acceleratore invece di continuare ad accelerare e poi frenare. Quindi se tra 2 chilometri vedi che è rosso, molla l'acceleratore, lascia la marcia, freno motore e via. In autostrada meglio 110 che 130, perché se vai più o meno ai 100 all'ora, scusa, su 100 chilometri ci metti 8 minuti in più se vai ai 110 invece che ai 130, ma risparmi fra il 15 e il 20% del carburante. E quindi dilemma.
1: Il dilemma rossato.
0: C'è qualcosa che fai te per risparmiare il carburante? Magari hai messo la macchina in garage e ti sposti in bicicletta, magari utilizzi una di queste strategie. C'è qualcosa che stai facendo proprio perché adesso niente, cosa, esagerato. 393-7366-240. La facciamo più discorsiva oggi, sta storia del dilemma.

0: Ad Oliva.
1: E anche oggi ci siamo. Anche oggi ci siamo con i vostri racconti, con le vostre storie di ordinaria follia, un pizzico di magia e tanta musica. Oggi trattiamo la storia di questo nostro ascoltatore. Continuano ad arrivare comunque informazioni su di lui e su questa storia. Lui ha 27 anni, lei ne ha 20 e è stato tradito. Lui è stato tradito con il suo ex migliore amico. Ci dice di voler dimenticare, di andare avanti perché lui vorrebbe lei nella sua vita, però il problema è che i Peter Paniani si stanno schierando, diciamo, dalla parte opposta. Lui dice: io vorrei dimenticare perché vorrei stare con lei per l'appunto a vita, ma voglio sentire gli ascoltatori che cosa dicono per capire se troncare o no. E fra i tanti messaggi arrivati al 393 7366 240, una prima risposta potrebbe essere:
2: ciao Radio Peter.
1: Ciao.
2: Secondo me il nostro amico qua sa già che vuole lasciare la ragazza, soltanto che vuole l'approvazione di noi tutti. Ci ascolti me e la lasci, perché tanto se ti fa pensare soltanto al tradimento ti conviene lasciarlo, non è più una vita.
1: Diciamo che la maggior parte dei messaggi che sono arrivati hanno questo contenuto qui, cioè dicendo: guarda che se è capitato una volta potrebbe ricapitare. Fra l'altro lui mi ha scritto da pochissimo che lei aveva tradito anche il suo ex, per cui insomma non sembra un curriculum proprio al 100%, eh.

0: Polina.
1: Lo sapete che qui si parla di feste, ricorrenze, fatti certificati, ciò che è accaduto, ciò che accadrà, perché noi guardiamo anche al futuro.
2: Ciao.
1: Certo, noi anche noi chiaroveggenti siamo. Ogni siamo tanto noi. Chiaroveggenti.
2: Sembra il nome di una tizia che fa la veggente sui social, chiaroveggente.
1: Seguimi sui social. No, oggi te lo dico, è certificato World Barber Day.
2: La giornata mondiale del parrucchiere, del barbiere.
1: Esatto, si celebra proprio ogni anno il 16 settembre. Questa giornata è stata lanciata in realtà non tanto tempo fa, nel 2017 in Irlanda. Sei. Da due fratelli. Avranno avuto barba e capelli rossi?
2: No, secondo me uno dei due c'aveva la barba e l'altro c'aveva solo i capelli.
1: O forse uno. Sì, a parte che in Irlanda io me le immagino quasi tutti. O molti capelli rossi e sbarbati o pelati col barbone rosso. Cioè,
2: tutti così.
1: Tutti così. Loro sono due fratelli, Hugh e Connor McAllister, fondatori proprio del Graffon Barber.
2: Allora, la data non è casuale, perché la data richiama il 1096, anno tradizionalmente collegato alla nascita delle corporazioni dei Barber Surgeons e barbieri chirurghi.
1: Allora, 1096 è 1096, l'anno 1096.
2: 1096, beh, il 1096.
1: Hai detto una cosa interessante, dei barbieri chirurghi, perché sì, per chi non lo sapesse, tanto, tanto tempo fa, il barbiere non era solo quello che ti accorciava la barba e ti tagliava i capelli, ma faceva delle operazioni tipo l'estrazione dentale.
2: Allora, qui non so quello che fanno i vostri barbieri, è tanto che non vado dal barbiere. Il mio era anche uno psicologo.
1: Vabbè,
2: perché il barbiere ti fa quella cosa lì, tu vai là, lo conosci da quattro appuntamenti, ti racconti tutta la tua vita.
1: Guarda, c'è un trend sui social, non so se hai visto ultimamente, in cui dice sì, sono anche cassiera, ma sono anche psicologa, addetta alle pulizie, babysitter, perché un lavoro in una stessa mansione in realtà poi si declina in vari modi.
2: Sembra stavi parlando di te con me.
1: Esatto.
2: Babysitter, pulizia.
1: No, badante.
2: Badante,
1: nel tuo caso.
2: Mica male.

0: dedicato
1: All-in.
0: All-in, il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan All-in. Peter Pan All-in. Tra poco Miami Flow Latino. Peter Pan Spot.
2: Shock. Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
3: Di più.
2: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Nel lavoro, nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Non si batte, è troppo forte.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
16: Bianco, intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
17: E per il gas?
16: Ottima.
17: Internet?
16: Ottima.
17: Mobile?
16: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125€ al mese. Anticipo 3.000€. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775€. Importo totale dovuto 20.326€. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Forever Summer.
21: Se la doy a la mamá de la princesa, que esa noche el sábado me volvió loco. Esa flaca estaba rica, loco.
22: El flow latino, baby.
23: Cazzo, sembra di nuovo primavera.
24: Cassi, cassi.
23: Ricominciamo da maggio. Profeta.
25: Dimmi.

0: Ecco, ci siamo. Ci siamo, ancora un cognasso e partiamo.
1: Cognasso.
2: Cognasso. Non cognasso. No.
3: Siamo in vivo.
2: Siamo más vivo che nunca.
1: Vivissimo, tenemos una vividità.
2: Una che?
1: Non me viene, loco.
0: Benvenuti a Flow Latino del Miami, il programma più inutile della radiofonia, non direi italiano, non direi europea, non direi mondiale.
4: Non è un gioco.
0: Non direi proprio niente.
2: Universale.
0: Universale, certo.
2: Multiversale.
0: Se arrivano gli alieni e ci sentono in diretta, dicono...
2: Questi non

0: Parate. E te sei il flow latino.
1: Sabato è successo che è partito questo ritmo e alla fine è cambiata la temperatura nella discoteca.
0: Io direi di sì.
1: Sì?
2: Eso sí. Bueno, ya tenía una buena temperatura, pero después de
1: sí,
2: eso...
1: Sí, sí, absolutamente. Sí, poi no. Abbiamo invitato... Noi invitiamo sempre le signorine brave a twerkare sul palco.
2: Exacto.
0: Sono d'accordo.
1: Sabato ne è salita una particolarmente brava a twerkare.
0: Sono molto d'accordo.
2: Solo che non possiamo explicar quanto brava era, perché non si può.
1: Beh, nel video c'è. Nel video highlights sulla pagina miami.turcia. Debora?
2: Sì.
1: Debora?
0: Una última

0: il collo.
1: Beh, no, è il collo e il culo.
0: La... è la misma vaina.
1: Van a tempo, van a tiempo.
2: Beh.
1: Veía cubita sincronizado, no con el otro giradisco, sino
0: con el giracolo.
1: O giraculo.

0: C'ha il flow?
1: Per niente.
0: C'ha il flow?
1: Per niente.
0: C'ha il flow? Basta.
2: Ah. Ah, ora intendi
1: per
2: io.
1: Niente.
0: Per niente.
1: Per niente.
3: Este es el flow latino del Miami. Coñazo.

0: cazzata, cioè vado in vacanza io, quindi vanno in vacanza tutti. Ecco. Fino al 10 di ottobre. Che ci sarà il ritorno al Palmariva e anche la presentazione della nuova squadra del Miami 27.
1: Wow.
0: Sì, sì, abbiamo delle novità, dei nuovi amici da presentarvi.
2: Insomma,
0: insomma, così, no?

0: di cosa dovevi prendere?
1: Il flow latino, baby.
0: Vai. Quella di cosa?
2: Quella di
3: calentà,
2: sabato,
3: signore.
0: Dimmi.
2: Quella che chiede todo il mondo quando si presenta in la discoteca. No.
0: Vaffanculo. Ma non puoi. Allora, noi abbiamo degli amici, ovviamente, tecnici e robe, che lavorano in vari locali contemporaneamente, no?
3: Sì. Claramente.
0: Mi viene il tizio da un locale noto estivo. Ah, sì, si sono presentati sto gruppo, sto format, e cosa fate? E noi suoniamo come il Miami.
3: Ah, e il diablazo tutta loco.
2: Buona pubblicità.
0: No, vabbè, pubblicità è un cazzo.
2: Dopo, cioè, però quando
0: prendono la metà dei soldi, ma esatto, al posto esatto. Nostro vaffanculo. No, non siete il Miami.
3: Assolutamente no.
0: Ah, Dio.
2: Tiene che un cazzo è altro punto di riferimento.

0: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: vostra scelta.
1: Il del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Entro solo per una cosa.
6: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
5: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
7: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
5: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
7: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
5: Sediarreda.com, da 25 anni, le migliori idee per la tua casa. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Ora che ti guardo non mi riconosci, sei nascosta nella nebbia che hai negli occhi, ma non preoccuparti che...
12: E se non mi ricordo più di te?
11: Lo ricordo io per te.
13: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo una mano molto lieto, signora, molto lieto, e ci fidanziamo.
14: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
15: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domani, dalle ore 8, vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Per una domenica di sport, solidarietà e divertimento, tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti. Chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Bacco e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domani dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.

0: 5.
1: C'è il flow latino del Miami.
0: È il flow latino del Miami.
1: Su Peter Pan, baby!
2: È Miami. Flow latino.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Parate, parate, parate, parate. E questo è il flow latino.
2: Flow latino.

0: sul quale voleva polemizzare è salito.
1: Calienta, papi.
2: Claro, perché non può essere. Quando si mettono con Sidney Sweeney, si mettono conmigo.
0: Sidney Sweeney.
2: Sidney Sweeney. Todo il mondo sa che Sidney Sweeney sta buenissima, è es espectacular, simpatica. Sweeney. Me gusta también Sweeney.
1: Uy,
2: en fin, hizo la publicidad de una marca de ropa, no sé si de ropa, un canal de deporte.

0: basta, basta.
1: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
0: Lezione numero uno su come farsi odiare da un mezzo radiofonico. Io sto per andare in vacanza e voi avete già finito le vacanze.
2: Ah! Io también.
0: E questo pezzo ritorna alla mente.
2: Il caldo, la spiaggia,
0: l'odore dell'Africa, posti esotici.
2: Pensa che

0: meglio.
1: Povera Silvia, quel
2: non
1: tipo.
2: Non è male, ok? Pirignale alle 4 del pomeriggio nel bar dietro la spiaggia non è male.
1: Ti tira una coconata, ti tira.
0: E poi ti pare la sua guata. Flow latino.
2: Dai, continuiamo la vibe estiva da spiaggia.
3: Non è un gioco, eh?
0: Non è un torniglio,
2: Vabbè, adesso cioè, abbiamo scoperto che è salito Sanchez.
3: Non è per bambini.
2: Non è per bambini.

0: presente?
1: Bueno.
2: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
0: Ma tu sei stato al concerto in Hawaiana l'altra settimana?
1: Sì.
0: E non ci racconti niente del
1: concerto? Il concierto a Hawaiana fu spettacolare. Tiraron una fiesta come se deve. Eso, casi solamente venezolano, casi.
0: Locale pieno, però.
1: Locale pieno. Yo creo que hicieron 4.500 personas.
0: No male, ¿eh?
1: No, bien. En España hicieron dos veces el estadio full.
0: Ah, qué bomba.
1: Pero bueno, aquí sabes cómo somos. Somos venezolanos un poco menos.
0: Ma aprofitiamo per fare gli auguri a Mariana Sánchez que ha fatto gli anni la settimana.
1: E anche, il compleanno, Mari.
0: E anche David Ferrara, ha fatto anche lui gli anni.
1: Il Ghiteno. E anche Cisa Music.
0: Anche Cisa il Caneca ha fatto gli anni. Porca miseria. È tipo in discoteca e tutti fanno gli anni quando uno fa gli anni.
1: Loro, però veramente.

0: scritto in 20, tutti contenti.
1: Sì, claro.
2: Sì. Un dico.
1: Contenti quando dai. Termini.
0: Devi tirare. Dai.
1: Una foto.
3: Yeah.
4: Il flow latino del Miami, baby.

0: che non si offenda nessuna, ci sono tante bianche che non sanno twerkare, come anche tante nere che non sanno twerkare.
1: Esatto.
2: El flow latino, baby.
1: Yo te puedo decir que aunque tenga los pies que a Cuba no le gustan.
3: Exacto.
0: A Chiara Ferragni.
1: A Chiara Ferragni.
0: Me fanno schifo i piedi da Ferragni.
1: Bueno, pero yo igualito una twerkeada con ella la hago.
3: Yo con mucho gusto, le doy un twerkadón.
1: Por más que no tenga los pies bonitos, pies de dragoncito.
3: Cegueta hay que darle, creo que.
1: Y dijo Cuba que las blancas, si no le saben twerkar, él las enseña. Así que lo que quieran.
3: Yo soy maestro de twerk.
1: Lecciones de twerk at.
3: ¿Qué?
1: Profeta Cubita.
3: Ah, esatto.
0: Dai, facciamo questo appello a Chiara Ferragni, se vuoi imparare a twerkare, cioè Profeta Cubita che si mette a disposizione.
1: Ah, Chiara Ferragni proprio lì.
3: Esatto.
0: No?
3: Esatto.
0: A chi ti pensavo?
1: A toda la blanca.
0: In generale.
1: Claro, in generale.
0: È un impegno un po' importante, direi, da portare avanti.
3: No, tengo un trapano, i trapaniamo e twerkiamo.
1: Il hueso.

0: sta stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Breaking news. Ben trovati da Mattia Venini. Commissione europea al lavoro per valutare come utilizzare gli asset russi congelati. Siamo aperti a diverse opzioni, ha detto il commissario Dombrovskis, interpellato anche sull'ipotesi dell'uso dei fondi del PNRR per coprire il taglio del bollo. Esiste un margine per gestire la liquidità derivante dal piano. Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelline di 8 e 12 anni scomparse ieri sera dalla loro casa di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Sono state rinvenute in un negozio gestito da cinesi vicino all'abitazione. La docente accoltellata da uno studente di 13 anni ieri a Roma. Gli investigatori sospettano che il minore possa essere stato istigato e arruolato online da gruppi suprematisti per tentare di compiere un omicidio in diretta. Si cercano 5 persone in collegamento con lui su Telegram. Lunedì alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano i funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e mito della nazionale, mancato a 83 anni dopo una lunga malattia. Con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 intercontinentali. Il tributo del calcio dalla UEFA ai rivali di Juventus e Milan. MotoGP a Martin su Aprilia, la sprint del Gran Premio d'Austria. Dietro di lui Marc Marquez su Ducati e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Calcio, quinta giornata di Serie A. Il Cagliari vince 1 a 1-0 a Udine, 1-1 invece tra Bologna e Torino. All'Olimpico fischio d'inizio per Roma-Inter, stasera Venezia-Lazio. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Detto che solo l'estate è bella, a settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
21: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
22: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
24: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
25: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
26: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Forever Fun, Forever Summer.
27: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
28: tanta roba,
27: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
28: Tanta roba.
29: Tanta roba, bentornati con Monica Morgan.
30: Con Salvo Gagliano che è incredibilmente abbronzato al 19 di settembre.
29: Hai
30: Salvo,
29: visto che robetta?
30: Raccontaci il tuo segreto.
29: Ma non posso svelarlo. Non
30: sarà
29: posso.
30: Mica non fa niente tutto il giorno?
29: Non è proprio questo, è che durante il giorno parecchie volte mi sono addormentato al mare. Cioè proprio, ma perché non avevo alternative.
30: Ok, o dormi lì o non dormi mai più.
29: Come una lucertola.
30: Esatto, beh poi c'è la testa che ti gira, è un problema.
29: Beh, partiamo così, dalla numero 20, Fred e Palma.
28: Tanta roba!
27: Tanta roba!

0: testa gira scivolone dalla 9 alla 20 Fredde Palme e Anitta.
1: Intanto benvenuti, Manica Morgan con voi, Salvo Gagliano, in regia ci sono Andrea De Luca e Thomas Menegazzi, il mio portavoce ufficiale. Abbiamo Ire Miss con la S, che sono una versione low cost.
0: Ancora continui a salutarli.
1: La signora Aurora Mazzetti, che adesso fa anche concorrenza a Menegazzi, va a farmi il DJ set, capito? Mi prenderà tutte le date di Andrea De Luca, tra l'altro, prossimamente, siamo molto contenti di questo.
0: È sotto l'ala.
1: Largo ai giovani.
0: Largo ai giovani, è sotto l'ala di Menegazzi.
1: Li vedo preoccupati tutti.
0: Sì.
1: Comunque ce la caveremo lo stesso, andiamo alla 19 dove perdono una montagna di posti perché non hanno mandato il cash questa settimana, è chiaro, per corrompere, capito, coloro i quali scrivono questa classifica. Another 54 Ultra con
0: Talk to You.

0: disco insieme a Thomas Menegazzi.
1: Ci piace molto. Alla 14 invece torniamo, andiamo a mangiare la sfogliatella.
0: Ma ci sono, aspetta, ma ci sono ancora dei biglietti? Ci sono biglietti? Ancora dei biglietti?
1: C'è Baby K? C'è Gigi? È la cremeria?
0: Ma non ci sta neanche cagando.
1: E biglietti? E il Tomorrowland?
0: Non ci sta cagando.
1: Ma i biglietti per il Tomorrowland li abbiamo presi per l'anno prossimo? Facciamo anche quest'anno che non li prendiamo perché siamo sempre gli ultimi di

0: 12 con Marra e Gue Casini. Loro hanno fatto una festa bellissima il weekend scorso. Casini parla della nostra vita in realtà, ma anche della loro 30 anni di amicizia, belli come il sole. Io volevo
1: di
0: dire
1: notte.
0: Allora, quando volete facciamo un cambio, noi vi cediamo i remix
1: volentieri,
0: voi ci date Marra e Gue
1: volentieri
0: e potremmo essere felici per sempre, perlomeno io.
1: Ma anch'io sono
0: sì,
1: felice di questo
0: cambio. Andiamo alla 11 che vedo Elvis Crespo insieme in
1: La Graziosa
0: a Lauri.

0: hanno scritto una canzone per la nostra Aurila Graziosa, che vedo Elvis Crespo insieme.
1: Adesso piccola breve pausa e torneremo con altre 10 canzoni qui su Radio Peter Pan, le più suonate. Tanta roba,
2: tanta roba,
3: tanta roba.
4: Entro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living, con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA. Ciao.

0: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
4: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
3: E risparmia sulla bolletta.
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista.
4: Come lei?
3: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Di più.
13: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
12: Di più.
13: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
12: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
14: La rimpatriata delle superiori?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: L'iscrizione in palestra?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: Il controllo gomme?
15: Ne riparliamo a settembre!
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
17: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
18: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
17: Delix.it.
18: Spediamo gratis in tutta Italia.
17: Delix.it.
18: Delix, il tuo partner al lavoro.
19: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
22: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
21: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domani dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 alla festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti. Chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in rosa, domani dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
0: La nostra origine è nelle Dolomiti bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
11: Forever Summer.
23: Tanta roba.
24: Tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliaro.
25: Tanta roba. Bentornati raga alla seconda parte di Tanta Roba di oggi. Partiamo dalla numero 10.
26: Chi troviamo?
25: Sono Kygo con Max McNown con Take Me Back.
23: Tanta roba.
24: Tanta roba.

0: so che te lo stavi chiedendo.
1: La cumbia.
0: Come si balla la cumbia, fa vedere?
1: Così.
0: Bravo!
1: Avete visto?
0: No, ma io sono contenta che per il matrimonio stai imparando i balli. Ecco, perché sai che poi ci sarà il ballo della sposa, il ballo dello sposo, io vestita come Jennifer Lopez, queste robe qua. Ma andiamo alla 7.
1: Chi troviamo?
0: Barry Can

0: dalla 15 alla 7, dance, dance, dance.
1: C'è gente che ha mandato regali e remix.
0: Attenzione, perché vola nella nostra classifica delle più suonate.
1: Alla numero 6, Ocean House.

0: devi invitarla al matrimonio devi scrivere
1: come
0: il nome.
1: Si chiama il B1?
0: La busta si chiama Liani Bugiati.
1: Liani Bugiati?
0: Sì,
1: ok,
0: sì,
1: abbiamo
0: sì.
1: il nome completo.
0: Lavora per la radio nostra amica FG DJ Radio.
1: Perfetto.
0: Francese.
1: Ottimo.
0: Ti piace?
1: Yes.
0: Allora andiamo alla 4 dove c'è

0: Madonna, White Girl Wasted, posizione numero 2, l'abbiamo detto okay. Bene.
1: Allora, un giorno ho detto Rocky. Facciamo così, Rocky, tu che sei ballerino, mm-hmm. È già qua, cioè dei presupposti sbagliati. Mi puoi insegnare il balletto di Anna di White Girl Wasted, quella roba così?
0: Te l'hai insegnato?
1: Così. Mi ha detto sì, non me l'aveva più insegnato.
0: Ecco, allora Rocky, mi raccomando,
1: Rocky,
0: devi insegnare il balletto a Monica.
1: Volevo che facessimo sta roba, capito? Anche per i social.

0: roba!
1: Tanta roba! La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
2: Primo posto, quindi tra le più suonate, anzi la più suonata questa settimana su Radio Peter Pan, proprio Woman di Peggy Goo.
3: Con questo, ragazzi, è tutto. Grazie per aver seguito tanta roba, l'unica, sola, la più bella classifica del mondo.
2: Inimitabile.
3: Peter Pan. Grazie, Salvo Gagliano.
2: Monica Morgan.
3: Al nostro Andrea De Luca.
2: E Thomas Menegazzi.
3: Ai remix e anche a Lauri Mazzetti, nuova star delle console, di tutto il mondo dei festival, dei club, delle cose così.
2: Ah, ne vedremo delle belle, esatto. Restate connessi.
0: Tanta roba!
1: Tanta roba! Tra poco, TikTok Show con Matteo B.
4: Entro solo per una cosa.
5: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
4: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
11: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delex.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Radio Peter Pan. Gino si batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
16: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking
17: news. Una buona serata da Mattia Venini. Stanno bene le due sorelline di 8 e 12 anni scomparse ieri sera a San Cataldo, Caltanissetta. Sono state ritrovate dai volontari della Protezione Civile su segnalazione di una donna in un negozio vicino casa. Avrebbero trascorso la notte lì dentro. I carabinieri indagano sulle cause dell'allontanamento. La docente accoltellata da uno studente di 13 anni ieri a Roma. Gli investigatori sospettano che il minore possa essere stato istigato e arruolato online da gruppi suprematisti. Si cercano 5 persone. Il ministro Valditara premierà il ragazzo congolese che ha fermato l'aggressione. Interpellato sulla possibilità di usare i fondi del PNRR per coprire il taglio del bollo auto, il commissario europeo Dombrovskis conferma che esiste un margine per gestire la liquidità derivante dal piano. Non è uno strumento basato sui costi, ha detto, ma sui risultati. Addio a Sandro Mazzola. Lunedì nella Basilica Basilica di Sant'Ambrogio di Milano, i funerali della leggenda dell'Inter e della Nazionale, mancato a 83 anni dopo una lunga malattia. Con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Intercontinentali, il tributo del calcio dalla UEFA ai rivali di Juventus e Milan. MotoGP, Jorge Martin su Aprilia ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Austria, 15ª tappa del Mondiale. Dietro di lui Marc Marquez su Ducati e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Decisiva la caduta della KTM di Pedro Acosta, in testa a 3 giri dal termine. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì.
19: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
22: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
23: Da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
24: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
25: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Hey!

0: Un supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: Il meglio vicino a te.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
6: Everybody make some TikTok.
5: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
7: Saggezza veneta, Ioman. Se te che parli noi te ascolta, se te ascolta noi te capisse, se te capisse i se desmentega.

0: nuova vita.
1: Mi voglio allenare 4 volte a settimana, mangiare sano, bere 2 litri di acqua al giorno minimo, manifestare tutti i giorni, avere una morning routine, qualsiasi cosa sia, e non avere più paura dei piccioni.
0: Sono soddisfatta. Sono tanti, eh? Dovrei iniziare oggi. Oggi li ho scritti. Non è che posso fare tutto in un giorno, cioè le cose vanno fatte un po' a piccoli passi, sennò ti bruci tutto subito, no?
1: Domani, comincio domani.
0: Però domani è martedì. Cose importanti non si iniziano di martedì, vero? Non è un bel giorno.
1: Chi
0: è
1: che inizia le cose importanti il martedì? Nessuno.
0: Chi sono io per cominciare il martedì?
1: Dai, oggi li ho scritti.
0: Ma porca miseria, lunedì ho l'estetista. Non posso.
1: Come faccio?
0: Vabbè, comincio il lunedì dopo. Tanto è sempre settembre.
1: Cioè, non so, anche ci formalizziamo settimana più, settimana meno, no?

0: capisco, quelle persone che appena si svegliano la prima cosa che decidono di fare è mettersi a parlare. Cavolo, ma stai zitto! Sono le 7 del mattino, la giornata è appena cominciata, il mio cervello non si è ancora connesso, non so nemmeno che giorno è e tu stai già lì a farmi domande. Ma chiudi quella bocca, non mi parlare!
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: che poi uno entra in discoteca con un obiettivo così alto che è magari la cubista, e poi con l'andare avanti delle lancette dell'orologio e della percentuale di alcol nel sangue, diciamo che gli obiettivi si ridimensionano. Entri verso l'1 e l'1 e un quarto che ci provi con la cubista, l'1 e 30 sei già passato alla barista, 2 e 5 guardarobiera, 2 e 30 tua cugina di secondo grado non ti sembra malissimo, 3 e un quarto fidanzata del tuo migliore amico, 4 meno 20 signora anziana entrata a cercare la nipote, 5 e 5 donna delle pulizie, 5 e 30 anche il buttafuori con i capelli lunghi non ti sembra male, 6 meno 5 cartonato col buco.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

0: Sport. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
15: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
16: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
17: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto è la prova.
19: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
21: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
22: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
0: On Radio Peter Pan.
1: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
11: Radio Peter Pan.
23: Non c'è altra scelta.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
25: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
26: Everybody make some TikTok.
25: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
27: Ciao, che lavoro fai?
28: Sono un ingegnere del suono, mi occupo di grandi eventi.
27: Ah, ho capito, sei quello che dice
28: 1, 2, 3, prova.

0: Lei ha paura che arrivi la fine del mondo? Quella è una paura da ricchi. Io ho paura di non arrivare alla fine del mese.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.

0: Ah, Robè, che te frega delle tristezze? Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è. È quella che uno c'ha, giorno per giorno. Fino a quando schiatto, si capisce?
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con

0: leggerezza, tu invece hai la stanchezza. E la cosa assurda è che se dormi 4 ore ti svegli rincoglionito, se dormi 6 ore ti svegli rincoglionito e se dormi 8 ore ti svegli comunque rincoglionito. Infatti poi inizi a sospettare che il vero problema non sia il sonno e che sei proprio tu a essere rincoglionito.
1: Back, come on, and forth. Come on, back, move your neck. Funky fat beats, what you expect.

0: mi hanno chiesto dove mi vedo tra 10 anni. Il reparto di psichiatria o in carcere, con una bella camicia di forza, che parlo da solo, che non vedo nessuno, felice e contento.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, Real People.

0: Sport.
1: Toc di più.
2: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
1: Di più.
2: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
1: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Pannelli, le luci, gli addobbi e i regali.
5: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Saulis. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli. Su ar.sedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, meteo.
13: Ben trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Questo ultimo weekend d'estate si concluderà con la presenza dell'alta pressione qui al nord Italia, quindi anche domani, domenica, cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature estive massime fino a quasi 30 gradi in pianura padana, oscilleranno più o meno attorno ai 28-29 gradi. Anche la giornata poi di lunedì, quindi esordio settimanale, con alta pressione e tempo soleggiato al nord, continuerà a fare caldo di giorno. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
14: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: Forever Fun, Forever Summer.
19: Ciao ragazzi, buon weekend. Sono tornato dalle ferie solo per la puntata di Peter Parry Master. C'è Marco Boff ora in the mix.

Guarda, ci avevo proprio giusto giusto il volo al pomeriggio, così ho detto volo direttamente in diretta. Se non è amore per questo programma, ditemi allora che cos'è. Ciao ragaz, buon weekend, ci siamo pronti a iniziare il venerdì sera alle 9, poi replica nel weekend di Radio Peter Pan. Marco Boffo ne ha selezionate 9, sì, novità di questa nuova stagione di Peter Pan Remastered, e ve ne studieremo sempre 9 e poi altre 9, quindi 18 in tutto in un'ora, tutte veloci. Allora veloci che sentiamo tra poco che vedo con Elvis Crespo, c'è la Graziosa nella versione afro remix di Visi Romero, c'è anche spazio per un vecchio pezzo di Nicki Minaj, Starships, arriva tra poco la versione di Federigio, ma subito DJ Goja con la versione quella cantata, è uscita un po' dopo assieme a Jason Derulo, di Michi con il mix di J Diesel and Our Hill, suonata da Marco Boffo, ora in the mix.

0: indietro.
1: Ah, vuoi fare indietro?
0: Lo lancio all'indietro.
1: Attenzione, piazza dei signori.
0: Pronti?
1: Che Emma sta per lanciare il braccialetto, eh?
0: Prontissimi.
1: Tira su le mani, tira su le mani. Oh.

0: ancora uno, eh.
1: Sono gli ultimi due braccialetti, poi non ne abbiamo più, eh.
0: Come?
1: Non è vero, non è vero. Siamo pieni di gadget, Vicenza.
2: Allora faccio

0: Ma io ballo lo stesso, ve lo dico però, eh. Vabbè. Questa sera mi ballo addosso.
1: Allora, potevi vestirti da Batman però.
0: E lo so, a parte che non sono sicuro che Batman è il partner del ricchetto
1: uomo.
0: Potevi
1: fare il pipistrellino questa sera, no?
0: Posso ancora farlo, eh. I can't wait till you're
2: in my arms again. Tu da cosa, Marco?
0: È lui da Robin, a sto punto.
1: E io faccio Robin, per forza.
0: A sto punto,
1: Il pirla di turno, faccio Robin. Robin era lo sfigatello, però.
0: Io però non sono convinto che Batman e Catwoman.
1: Sì.
0: Dici? Trombavano? Ma.
1: Anzi, cavalca l'onda, Fedro.
0: Bambini, ma Catwoman è la fidanzata di Batman? Sei sicura? Ci metti la mano sul fuoco? Ma.
2: Secondo me sì. E di Superman chi è la moglie?
0: Supergirl.
2: Ah, giusto, vedi.
1: No, ma lui era. C'era una fidanzata da giornalista.
0: Ah,
1: non da supereroe, da giornalista che poi era anche da supereroe. Era una giornalista.
2: Non ho mai visto la Marvel, mi dispiace.
0: Davvero?
2: Giuro.
1: Era una ragazza semplice, umile. Niente di che, sai.
2: Mi stai descrivendo.
0: Dai, quelli brutti, mani al cielo, che arriva il braccialetto. Che città di gente brutta, oh. Tutti brutti, guardali, eh.
2: Anch'io.
0: Tutti quelli brutti, mani al cielo. Allora, abbiamo scoperto quali sono i brutti, quali sono i poveri, e adesso quelli ricchi tirano sulle mani. Dai, ricchi. Meno, eh. Ah, beh. Dai che vi lancio il braccialetto.

0: tutto in diretta su Radio Pi del Pan Vicenza.
1: È uno sfogatoio XXL.
0: Molto X. Adesso testiamo quanto sono bugiardi i vicentini.
1: Vai.
0: Occhio, guarda. Allora tutti quelli che ascoltano lo sfogatoio, mani al cielo, grazie. Guarda che cazzo è, che cazzo, non è vero, lo fanno perché vogliono i gadget.
2: Fagli una domanda dello sfogatorio, vediamo se rispondono giù. L'orario, chiedi l'orario, vai.
0: L'orario?

0: specifico che stai parlando del gruppo musicale Lobby, perché c'è Lobby, che è un'agenzia che organizza e gestisce locali, che c'è uno che si chiama Ricky.
1: È inflazionato Ricky della Lobby.

0: da destra a sinistra, bravi. E vi diamo una notizia bomba. Prossimamente Emma Rossato nello sfogatoio di Peter Pan.
1: Attenzione.
0: A fare Catwoman tutte le sere. Devi vestirti così tutte le sere, però.
1: Ne ho di meglio di altri.

fare gli auguri alla signorina perché festeggerà qualcosa, signorina. Tanti auguri, tanti auguri. Baby del Bagnani.

0: faccio a Radio Peter Pan una dedica d'amore di una coppia proprio qui davanti a noi.
1: Addirittura, sentiamola.
0: Ciao,
1: sentiamo.
0: Sono Alberto, sono di fronte a voi in piazza di Signora Vicenza. Volevo dire a Gloria, mia moglie, che la amo, e anche alle mie bimbe Kate, Adele ed Anna.
1: Ammazza, tromba, eh! Kate, chi è? Sei tu? È lui!
0: È
1: ciao,
0: lui.
1: Eccoli.

0: è un buon superpotere, brava. Questo è buono.
1: So anche rubarli.
0: Questo è buono, bravo.
2: È un bel superpotere. Lei conosce il patrimonio di tutti senza dover guardare dentro il conto corrente. È incredibile.
1: Grazie.
0: Anche l'originale aveva questo superpotere qua, mi sembra.
2: Per esempio, altro potere di Catwoman, Emma Rossato.
0: Sì.
2: Di far diventare un gran portiere una mezza sega.

0: Se non fossimo stati in diretta avrei detto qualcosa, però no, siamo in diretta. Siamo in diretta, non posso dirlo. Allora, se Marco Boffo toglie la linea per 30 secondi e poi ce la ridà.
1: Ti devi sfogare contro Martinez dell'Inter. Non ti piace come gioca? Però ti assicuro che a letto è bravissimo.
2: Ma sì,
0: era quello che volevo dire.

0: per terra, si toglie lo strisci, no, no, dai la birra alla moglie e tu strisci per terra. No, no, no, no. Per i figli, per i figli. Strisci per terra e ti impossessi del braccialetto. Dai Vicenza!
1: Clap your hands now.

0: Radio Guida il Van, faccia due passi avanti perché laggiù in fondo non ci arrivo. Fate due passi avanti, venite qua sotto, mani al cielo che arriva il braccialetto di Radio Guida il Van. Dai, piazza dei signori.
1: Let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free.
2: Che lancio!
0: The people are thirsty.
2: Lo fai di lavoro?
0: Sì, sì, sì. Sono un lanciatore ufficiale.

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Pan Young. Peter Pan. Forever Pan. Pan Young. Forever Peter Pan. Peter Pan. Squat.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Entro solo per una cosa.
13: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
12: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
14: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
15: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
17: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
18: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
17: Pontebellone in rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domani dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti. Chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebelluna in rosa, domani dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
10: La rimpatriata delle superiori?
19: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
19: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
19: Ne riparliamo a settembre.
20: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
21: On Radio Peter Pan.
22: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
23: Radio Peter Pan.
24: Non c'è altra scelta.
25: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.
26: Dai Vicenza, muoversi!

0: pazienza. Ci vediamo l'anno prossimo in Serie B.
1: Come libera la fine.
0: Sì,
2: sono già in Serie B.
0: Ah, scusa, hai ragione. No, in Serie B perché non andranno in Serie A, dicevo.

0: vero? Molto bene. Tutti con Emma,
1: Se ti richiamo è perché ho voglia di te, che mi conosci e sai l'amore.
0: Canta Piazza dei Signori.
1: Solo se vuoi, io ci sono stanotte ogni notte.

0: poco lanceremo anche la maglietta ufficiale, la prima di tante.
1: Allora io devo dire assolutamente una cosa, perché mi hanno appena scritto che la Lopi si sta riunendo, fanno la reunion, eh? Si sono riuniti, fanno, c'è la reunion della Lopi, eh?
2: Nemmeno loro si ricordano chi era la Lopi.
1: Verremo presto a un vostro concerto, Ricky. Ci hanno fatto anche la sigla dello sfogatoio una volta, mi sembra, svariati anni fa. Forse la sigla più bella di tutti i tempi.
2: Non dire cazzate, va.
1: La stai scherzando? Era la

0: generosi. Occhio piazzale, signori!
1: Ma la mostriamo anche!
0: Eh?
1: La mostriamo!
0: Mostra, la mostra, la mostra! Piazza dei signori, venite avanti che Emma vi sta per lanciare la maglietta di Radio Peter Pan. Venite avanti, stringetevi, non fate i timidi.
1: È una
2: S. Ho trovato qualcosa che
1: chi vuole una S?
0: Quelli con la panza, un passo indietro.
2: Le hai scritte tutte col nome su pezzi di carta trovati qua e là.
0: Occhio che cantiamo anche questa, eh.
2: Dimmi dove, dimmi come, con che cosa ascoltavi la mia vita.
1: Dove sentiamo la
2: stavo
1: voce?
2: Con te. E che sapori e che umori, che dolori e che profumi respirare quando non stavi.
0: Loro strillano, non cantano, no. Strillano.
2: Iris mi viene da dirti, ti amo e lo sai, non l'ho detto mai.
1: E quindi la voce!
0: Piazza dei signori, tutti quanti!
2: Quanta vita c'è, quanta vita insieme.
0: Più forte!

poco finirà. Però amici che ci state ascoltando in macchina, se siete da queste parti, noi ancora dobbiamo iniziare a far casino praticamente. Piazza dei Signori è strapiena, raggiungeteci che fino alle 11 facciamo festone.

0: FM.
1: Tra poco
2: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
3: Peter Pan.
2: Sport.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Montebellune in rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domani dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11:30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in rosa, domani dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: La rimpatriazione delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre.
7: Se a settembre si riparla di tutto tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito, sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Renault.
0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
16: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
17: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
18: Permesso? Che bel parquet!
19: Ha visto?
18: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
19: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
18: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
19: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
18: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
21: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
22: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
23: Forever Fun, Forever Summer.
24: Siete seduti ben comodi? Incomincia.
25: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
26: Cinedisco.
27: E tu chi saresti?
28: Chiamami Iena.
29: Io ti spiace.
25: Il film senza schermo, raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell.
28: Il film sta per cominciare.
25: Cinedisco su Radio Peter Pan.
27: Aiuto!
25: Il film di questa sera è Titanic. Un film di James Cameron. Living Voice. Edo.
30: Nel silenzio abissale dell'oceano, un gruppo di ricercatori scandaglia il relitto del più grande sogno mai affondato, il Titanic.
31: Vederla uscire dal buio come una nave fantasma mi fa sempre un certo effetto. È doloroso vedere il triste relitto della grande nave adagiato qui, dove toccò il fondo alle ore 2:30 del mattino del 15 aprile 1912.
30: Tra le macerie del lusso e del disastro cercano un diamante leggendario, il cuore dell'oceano.
32: Dov'è la foto della collana?
33: Guarda.
30: Ma ciò che trovano è qualcosa di più prezioso: il ritratto di una giovane donna dal volto pieno di memoria, Rose Dawson Culver.
34: Ero curiosa di sapere se avete già trovato il cuore dell'oceano, signor Love.
30: Che svela la verità sepolta da oltre 80 anni.
32: Va bene, sono tutto orecchie, Rose. Sa dirci chi è la donna del ritratto?
34: Oh sì, la donna del ritratto sono io. Sono io, sono io.
25: Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo. DJ Maxwell. DJ

0: 112. Il Titanic, gioiello della compagnia White Star Line, attende il suo viaggio inaugurale a Southampton. È una città galleggiante, simbolo di un'epoca che crede di aver domato il mare.
1: Il Titanic era chiamato la nave dei sogni. E lo era. Lo era davvero.
0: Nel frattempo, nei bassi fondi del porto, un giovane pittore americano, Jack Dawson, vince

0: Cinedisco. Cinedisco. Il film senza schermo. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Il Titanic salpa verso l'America.
2: Portala in mare, signor Murdock. Diamole una bella stiracchiata alle gambe.
3: Sì, signore.
1: La nave è un microcosmo. L'eleganza dorata dei saloni di prima classe contrasta con la vivacità e la musica delle cabine di terza.
4: Chi ha pensato al nome Titanic?
5: Volevo trasmettere grandezza pura. E grandezza significa stabilità, lusso, ma soprattutto forza.
4: Ha mai sentito parlare del dottor Freud, signor Ismay?

0: disperata, si sporge oltre la ringhiera, decisa a gettarsi nell'oceano.
1: Non faccia lei un altro passo!
2: Avanti, mi dia la mano, l'aiuto a tornare a bordo.
1: No, rimanga lì dove...
0: Ma Jack, che l'ha seguita, la salva.
2: Avanti, allunghi la mano. Non vorrà commettere una simile sciocchezza. Mi chiamo Jack Dawson.
1: Rose DeWitt Buketer.
2: Devo chiederle di scrivermelo il suo. Avanti.
0: Da quell'attimo, due destini si

0: Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Titanic. Living Voice. Edo. Jack entra per la prima volta nel mondo dorato di Rose, osservato con disprezzo da chi non sa guardare oltre un abito elegante.
1: E a lei piace questa esistenza priva di radici?
2: Beh, sì signora, mi piace. Secondo me la vita è un dono e non ho intenzione di sprecarla. Non sai mai quale carte ti capiteranno nella prossima mano. Impari ad accettare la vita come viene. Ah, ecco lei, Carl. Così ogni singolo giorno ha il suo valore.
1: Ben detto, Jack.
3: Udite.
4: Al valore di ogni singolo giorno.
3: Al valore di ogni singolo giorno. Bravo.

0: su Radio Peter Pan. Titanic, Titanic.
1: I giorni scorrono tra il vento del mare e i segreti rubati. Rose, combattuta tra dovere e desiderio, si lascia travolgere dalla purezza del sentimento di Jack. In un momento di ribellione totale, gli chiede di ritrarla come una delle sue ragazze francesi.
2: Jack, voglio che tu mi ritragga come una delle tue ragazze francesi. Con questo addosso.
3: D'accordo.
2: Con solo questo addosso.
1: Jack e Rose fuggono insieme per i corridoi della nave, inseguiti dagli uomini di Cal. Si nascondono in una macchina nel deposito di carico, dove l'amore esplode, fragile e infinito.
4: Quella fu l'ultima volta che il Titanic vide la luce del giorno.
5: Allora siamo arrivati al tramonto, alla notte dell'affondamento. Mancano solo 6 ore.
6: Incredibile. Smith se ne sta lì impalato con un avviso di allarme iceberg in quella cazzo di mano, scusi, in mano, e ordina di aumentare la velocità.
5: Ci sono 26 anni di esperienza che lavorano contro di lui. È convinto che vireranno in tempo non appena avvisteranno qualcosa di voluminoso. Ma il timone è troppo piccolo per una nave di quella stazza. Non è in grado di virare in tempo. Tutte le sue informazioni sono errate.

0: ricevuto.
1: All'inizio nessuno comprende la gravità della collisione.
2: Ehi ragazzi, mi scusi. Che succede? Ci avete fatti imbacuccare tutti, adesso siamo qui a annoiarci.
1: Ma il gelo dell'Atlantico è più forte dell'arroganza umana. L'acqua si insinua nei compartimenti. La nave è condannata.
3: In 10 minuti, 4,5 metri d'acqua nel gavone di prua, in tutte e 3 le stive e nel locale della caldaia 6.
4: Esatto, signore.
3: Mentre affonda a prua, l'acqua passerà sopra le paratie del ponte E, arrivando fino a poppa. E non c'è alcun modo di impedirlo. Da questo momento, qualunque cosa facciamo, il Titanic

0: su Radio Peter Pan. Titanic, Titanic.
1: Rose, Rose, Rose! Dove stai?
0: Cosa da lui? Per fare la puttana di un tavolo fogna!
2: Preferisco essere la sua puttana piuttosto che tua moglie.
0: No! No!
1: Aspetta qui!
0: Ha detto no! Cinedisco torna dopo la pubblicità.
3: Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Bueno.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: E permesso?
13: Prego.
12: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
13: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
12: Glielo consigliato io.
13: No, il manutentore è anche carino, sa?
12: Pure.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler, applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Redo.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
2: Certo, ma se vi arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
3: Radio Peter Pan è anche in video.
4: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
3: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto
9: a settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domani, dalle ore 8, vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Per una domenica di sport, solidarietà e divertimento, tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti. Chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domani dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Forever Summer.
1: Cine Disco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è Titanic, un film di James Cameron. Living Voice. Edo.
2: Ordine! Mantenete l'ordine!
3: Indietro!
1: Mentre i passeggeri di prima classe vengono scortati alle scialuppe.
4: Scusate, le scialuppe sono divise per classe.
1: I poveri restano intrappolati nelle viscere della nave.
5: Che succede, bambina?
6: Stiamo solo aspettando, tesoro. Una volta fatti salire i passeggeri di prima classe sulle scialuppe, cominceranno con noi. Dobbiamo solo farci trovare pronti.
1: In questo caos generale, Cal, acceccato dalla rabbia, cerca di separare Rose da Jack, mentendo e corrompendo.
7: Sì, Rose, sali su quella scialuppa.
8: Adesso va, sali.
7: Ho fatto una cosa. D'accordo con un ufficiale dall'altra parte della nave, Jack e io riusciremo a metterci in salvo. Tutti e due.
1: Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è...

0: Titanic, un film di James Cameron su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco.
1: Ma l'amore non si piega. Tra urla, pezzi d'acciaio che si spezzano e il freddo che morde, mentre la scialuppa viene calata lentamente.
2: Calatela! Sinistra e destra contemporaneamente! Piano!
1: Rose salta sulla nave per raggiungere Jack, che incredulo la raggiunge nel ponte inferiore.
3: Rose, è pazzo! Perché l'hai fatto? Sei pazzo, Rose? Perché l'hai fatto? Perché?
4: Salti tu, salto io, giusto?

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Cinefilm. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Titanic.
1: Quando la prua del Titanic si inabissa e la poppa si alza verso il cielo stellato, Rose e Jack si stringono sulla ringhiera, proprio dove si sono conosciuti.
2: Jack! È qui che ci siamo conosciuti!
1: Poi il Titanic scompare nel buio.
2: Che sta succedendo, Jack?
3: Lo so, lo so.
1: Inghiottito dal mare, dal mare.

0: raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Titanic. Titanic. Living Voice. Edo. Tra i detriti e i corpi, Rose e Jack galleggiano sulla superficie gelida.
1: Rose, Jack! Nuota, Rose! Devi nuotare!
0: Lui la fa salire su una tavola di legno, restando nell'acqua per darle una possibilità.
1: Non farlo. Non dire addio. Non ancora. Mi hai capito?
2: Tutto freddo.
1: Senti, tu te la caverai. Vincere quel biglietto, Rose, è stata la cosa più bella che mi sia mai capitata. Mi ha portato a te. Devi promettermi che sopravviverai.

0: Stai ascoltando Titanic. Titanic, un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Quando il salvataggio arriva, Jack non si muove più. Rose lo lascia andare, sussurrando il suo addio nell'alba del nuovo mondo.
2: Non lo dimenticherò, Jack. Non lo dimenticherò mai.
3: Non c'è nessuno!

0: Cinedisco. Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice. DJ Maxwell. Edo.
1: Anni dopo, la vecchia Rose termina il suo racconto davanti ai ricercatori.
2: 1500 persone finirono in mare quando il Titanic sparì sotto i nostri piedi. C'erano 20 scialuppe nelle vicinanze. Solo una di loro tornò indietro. Una. 6 persone furono salvate dall'acqua. Una di queste ero io. 6 su 1000.

0: su Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Titanic. Titanic. Titanic.
1: Ma ora sapete che c'era un uomo di nome geloso e che lui mi ha salvato. In tutti i modi in cui una persona può essere salvata. Non ho nemmeno una sua foto. Non ho niente di lui. Vive solo nei miei ricordi.

0: tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Edo. Edo.
1: Nessuno sa se la storia del cuore dell'oceano sia vera, ma quella notte, sul ponte della nave di recupero, Rose si alza silenziosa e getta nel mare il diamante, restituendolo all'abisso dove tutto è cominciato. Poi si addormenta, forse per sempre. Nel sogno o nella morte, torna sul Titanic risorto, cammina tra i volti di coloro che ha amato e ritrova Jack in cima alla grande scalinata. Lui le tende la mano, lei gliela porge e il mondo affonda nuovamente nella luce.
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
2: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter
3: Pan. What? Del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamando lo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
10: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
12: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
13: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Mozzarella STG Latteria Soligo, latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Ha Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. I warned you.
4: solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
19: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
20: Forever Fun, Forever Summer.

tutto il mondo. Io sono Fuxy, al mixer a selezionare e mixare i pezzi Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti con la prima tripletta di questa puntata. Woman, Peggy Gou e Ira Star, God Be Cool di Raphael e So Good di Camel Fat.

mondo facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Fuchs al microfono, Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mixer, e la prossima doppietta a chiudere la prima parte è composta da un brano prodotto da Club Vibes, potremmo dire così, perché ci abbiamo messo le mani noi, quindi Fuchs e Menegazzi e Marco Ferri abbiamo preso il pezzo di Kreider e Ibiza e l'abbiamo messo assieme con Rihanna.

0: Stay With Us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Spot.
2: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
3: Dettagli in negozio online.
4: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiba un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
13: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
14: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
15: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica invece respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
16: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
17: Delex.it.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
17: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
16: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
17: Prenota subito una prova.
16: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
17: Delex.it.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
17: Cosa?
19: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
20: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
19: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Forever Fun, Forever Summer.

Stai ascoltando su Peter Pan i suoni di Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxi, al mixer a selezionare e mixare i pezzi invece ci sono Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti a ripartire con la prossima tripletta. Basilando, Samuele Sartin e Shorty, 1008 di Sid e Taylor René e Once Your Sex di George Michael, la versione realizzata da Mosima.

0: Pasolini e Marco Corbi. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
2: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Bartoli e Marco Corsi. Streaming by Andrea Nordio on Radio Peter Pan. Techno Classic. Techno Classic. Perché il classico non si batte.
1: Ladies and gentlemen, we are back. Cominciamo sempre così le puntate di Techno Classic dicendo che siamo tornati, perché è il caso di specificare che questo è il programma più elegante di Radio Peter Pan, con le canzoni selezionate e mixate per voi da Luca Antolini e Marco Corti. Un saluto anche a tutti quelli che stanno seguendo Techno Classic in giro per l'Italia con tantissimi eventi che appunto vedono coinvolti Luca Antolini e Marco Corti, Killer Voice, a volte anche me, e mi fa sempre piacere esserci. E questa sera un po' di musica dalla techno all'art style, alla trance, all'hard trance e un sacco di roba bella selezionata proprio dal navigator Luca Antolini, dal cacciabombardiere Marco Corti. Cominciamo con la Techno Zone, andiamo a 128 bpm, lo facciamo con Dust Insane, Stranger to Stability nel Lemfaki Podium Mix. A chiudere Enrico San Giuliano con Eden T Drum Code e ad aprire Paul Kalkbrenner con Atlas Camuffel. Buona techno a tutti.

Non si batte, non si batte, non si batte, non si batte.

0: Non mi assumo nessuna responsabilità, mettiamola così.
1: Go!
2: Si continua aumentando un po' la velocità. Andiamo a 132 bpm, ma ci spostiamo negli anni 2000.
0: Con tre canzoni che si spostano proprio in questi anni. 2001.
2: Miss Keating, The Hacker, subito dopo The Drill.
0: Con il disco omonimo del 2005.
2: E a chiudere il 2010 con Three Mafia, Feel It nel remix di Tiesto.

Tecno. Con Luca Antolini e Marco Cordi.

0: Mafia, Feel It, Tiesto Remix, prima The Drill con il disco omonimo ad aprire Miskitin and the Hacker 1982,
1: disco del 2001.
0: Volevo salutare da subito quelli che hanno già fatto magari qualche storia su Instagram. Sapete che a noi fa piacere quando fate una storia

0: Andrea Nordio.
1: Vi ricordo che con la pagina Instagram in realtà non è che ci facciamo poco, non è che
0: semplicemente repostiamo le storie, ma addirittura potete scrivere per suggerire delle canzoni, consigliarle,
1: richiederle e poi sentirle appunto nella puntata del sabato.
0: Go! Adesso ci spostiamo aumentando notevolmente la velocità, arriviamo a 140 bpm e lo facciamo con una zona
1: rinominata Basso in Levare.
0: Dal 2002 Embargo Hysteria, subito dopo DJ Arnold Schweitzer.
2: Yeah baby.
1: Grave Diggers e a chiudere Manoles con Norjet.

0: invece DJ Arnett's Fights con Grave Diggers e ad aprire Embargo con History.
1: Ragaz, ridendo e scherzando, scherzando e ridendo, guardate che ore sono, già è il momento di andare in pubblicità. Ma prima
0: c'è una canzone a 150 bpm che vorremmo farvi ascoltare, anzi ci tengono Luca Antolini e Marco Cordi a farvela ascoltare. Tecno Boy con Vita.

suono inconfondibile. Tecnoboy Vita, disco del 2007 che chiude la prima mezz'ora di Tecno Classica. Adesso pubblicità e poi si continua con l'altra mezz'ora, dove si ritroverà anche un hardstyle track. Ci sposteremo dalla zona

0: Records.
1: Realizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domani dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11:30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio. Per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domani dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: On Radio Peter Pan.
7: Tutti i giorni dalle 17 Peter Pan 9210 con DJ Maxwell, il DL.
8: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80, ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: per poi, vabbè, chiudere la mezz'ora con i 150 bpm. Adesso invece ripartiamo
1: già a 137, quindi andiamo già belli veloci. Lo facciamo con Four Strings, Daytime, subito dopo
0: Tiesto, Traffic, e a chiudere
1: Energy 52, Café del Mar, nel remix di Paul Van Dyke. On Radio Peter Pan.

0: Trance Zone che si chiude con Energy 52, Café del Mar nel remix di Paul Van Dyke, prima Tiesto con Traffic ad aprire Four Swings con Daytime, disco del
1: 2000. La velocità rimane più o meno la stessa.
0: Go!
1: Anche la qualità. Oh! Ci spostiamo a 138 bpm nella Hard Trance Zone, lo facciamo con Cosmic Gate.
0: Oh! Back to Earth, Shock Remix, subito dopo Brooklyn Bounce, Bass, Beats and Melody.
1: A chiudere Zenith con

0: Era Zenith con Energy a chiudere questa tranche.
1: Prima invece Brooklyn Bounce con Bass Beats Melody.
0: Ad aprire invece Cosmic Gate con Back to Earth
1: nello Shock Remix.
2: Yeah baby.
0: Attenzione ragazzi, perché qui la velocità continua ad aumentare e noi vi ricordiamo l'appuntamento tutti i sabati.
1: Go! Con Tecno Classic, poi presenti anche in varie repliche settimanali,
0: disponibili nella sezione podcast del sito peterpan.it.
1: Adesso andiamo a 142 bpm per la Hard Trance 92.000 Zone.
0: Lo facciamo con Pacific Link, Rings of Jupiter.
1: Go! Remix di Luca Antolini.
0: Subito dopo Scott Project, Overdrive. A chiudere Next Generation Radio Power.

Marco Corbi. Il Marco Corbi. Il Marco Corbi. Il Marco Corbi. Il Marco Corbi. Il Marco Corbi. Il Marco Corbi. Il Marco Corbi. Il Marco Corbi. Il Marco Corbi. Il Marco Corbi.

0: l'abbiamo rinominata Hard Trance Zone 90 e 2000, perché siamo partiti con il 2000, Pacific Link, Rings of Jupiter nel remix di Luca Antolini, poi 2001,
1: sempre 2001, Scott Project, Overdrive,
0: a chiudere Next Generation con Raise Your Power, disco del 98.
1: E adesso è arrivato quel momento lì.
0: Il momento in cui diamo il colpo di coda della puntata, andiamo a 150 bpm, c'è la Hardstyle Track.
1: E questa sera è un disco del 2008 che si chiama
0: The Story Unfolds

0: Bertolini e Marco Cordi per le canzoni che hanno selezionato e mixato per noi. Vi ricordo l'appuntamento con Techno Classic sabato prossimo, ma quando volete, dove volete, noi ci siamo anche nella sezione podcast del sito peterpan.it. La Techno è finita, andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
1: Basta la vista
2: voi. Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Fan, Forever Fan, Forever Summer.
5: A partir de ahora en Radio Peter Pan, DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la Techno House de DJ. Radio Peter Pan.
6: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, NDJ.
7: Ciao, sono NDJ. Questo è il mio appuntamento del sabato sera, Mastermind, su Radio Peter Pan.
6: Kerry Chandler, Can the Night Eos, Origins Records.

0: Grazie a Dan DJ per la prima mezz'ora insieme. Mastermind torna tra pochissimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Peter Pan.
3: What?
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: la discoteca ya no, mami, y tú estás bailando en la mitad. En la mitad.
0: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
8: Life is
7: accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Summer.
1: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan.
2: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
1: Bentornati su Mastermind. Ospite per questa notte DJ Smarts.

0: Mastermind torna sabato prossimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind. Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio
2: Peter Pan. Radio Peter Pan. Non se batte, è troppo forte.
3: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Ferri.
5: Let me tell you something, sis. It's hard to get a good name. See, I know how to sleep right. I sleep my baby real good. Every day and every night. So hold on for what you have, honey. Because a good name is hard to find.

because a good man is hard to find.

0: suono di Marco Perri.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
4: Squatch. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Taeg 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Mozzarella STG Latteria Soligo, latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di Marco Ferri. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Squat. Forever Fun, Forever Summer.
1: Pleasure Night,
2: Pleasure Night,
1: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di